0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Papà, non te hai l'occhito?
5: Cooking soul.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati a Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento con il programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta delle novità della musica italiana, dando spazio agli artisti, ai loro progetti e alle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi, amici, incontreremo artisti provenienti da esperienze e mondi diversi, ma uniti dalla stessa voglia di comunicare attraverso le note e le parole. Ascolteremo racconti di vita, curiosità, ispirazioni e naturalmente tanta buona musica. Suoni all'Alba continua a essere uno spazio dedicato a chi ama scoprire nuovi talenti, conoscere da vicino i protagonisti della scena musicale contemporanea e lasciarsi guidare da canzoni che sanno parlare al cuore e alla mente. Quindi accomodatevi, alzate il volume se potete, mettetevi al fresco e preparatevi a vivere insieme a noi un'altra puntata ricca di emozioni. Sta per iniziare Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: E apriamo questa puntata con una canzone che parla di un sentimento universale, il timore di non essere all'altezza di ciò che più desideriamo. Il nostro primo ospite è un gradito ritorno, è Daniel D'Agrezio, cantautore milanese che presenta Vorrei amarti come meriti, la bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato. Uno dei brani forse più intensi dell'album Le mie cinque fasi. È una ballad delicata e profonda che racconta quel momento in cui nasce un amore autentico, ma insieme alla gioia arriva anche la paura di non riuscire a custodirlo nel modo giusto. È una canzone che parla di fragilità, di responsabilità emotiva e del coraggio di mettersi in gioco quando il cuore comincia davvero a fare una scelta. Bene, per saperne di più abbiamo di nuovo qui al telefono a Suoni all'Alba Daniel D'Agrezio. Ciao Daniel, bentornato.
1: Ciao Giulio, grazie. Mi sentite bene?
0: Perfetto, ti sentiamo benissimo.
1: Ottimo.
0: Daniel, bentornato con questo nuovo singolo, Vorrei amarti come meriti, che forse nasce da una domanda molto semplice ma nello stesso tempo molto profonda. Sì. Sarò capace di custodire ciò che amo? E questa è la riflessione che in qualche modo ha fatto nascere anche questa canzone.
1: Sì, si può anche dire così in effetti, sì, perché... Sì, la canzone nasce principalmente da quei momenti in cui ti rendi conto che forse il sentimento che hai, che provi, è più grande della persona, del cuore che lo contiene.
0: Mm-hmm.
1: E quindi insomma c'è questa gioia del trovare questa cosa nuova e bella che si unisce un po' all'angoscia, al senso di inadeguatezza nel poterlo esprimere come si potrebbe, ecco.
0: Ecco, nel brano però non ci sono conflitti e non ci sono neanche rotture, no? Ma è quasi una sospensione emotiva, molto intensa, ma una sospensione emotiva.
1: Sì.
0: Era importante per te raccontare proprio quel momento di incertezza? Era lì il cuore?
1: Sì, sì, come hai detto tu, tra l'altro giustissimo, è una sospensione, ma è molto, molto voluta, perché questo brano fa parte di un album che è un concept, mm-hmm. quindi racconta una storia, e quindi è nata per essere un passaggio. Infatti, per esempio, la canzone subito dopo questa canzone nell'album si intitola Mai Abbastanza, mm-hmm. che non è inteso come dire non essere mai abbastanza, ma è proprio collegandosi a quello che abbiamo detto di questa canzone, cioè il fatto che a volte il sentimento è talmente grande che in realtà qualunque cosa fai senti che non è mai abbastanza per poterlo esprimere, non ci arrivi mai a quel livello che vorresti.
0: Mm-hmm.
1: Quindi è sospeso, è voluto, non offre conclusioni, è un passaggio.
0: È un passaggio.
1: Sì.
0: Il brano inaugura anche una, possiamo chiamarla così, una trilogia, no? La trilogia del cuore diviso. Questo è veramente molto interessante. Come nasce questa idea proprio di costruire una storia dentro l'altra?
1: Allora, in realtà non ricordo neanche com'è nata, perché è nata un po' a caso, cioè nel senso, nel periodo in cui scrivevo questa storia, mi sono ritrovato a scrivere queste tre canzoni che però fondamentalmente parlavano di un'altra cosa.
0: Mm-hmm.
1: Però c'è stato un momento in cui mi sono reso conto, con molto stupore da parte mia, mi sono reso conto che in realtà le stesse canzoni che appartenevano a quest'altra storia, che comunque è una storia che in parte è collegata alla principale,
0: sì.
1: Okay? Soltanto se cambiate di posto,
0: mm-hmm.
1: potevano comunque andare a non riempire ma ad aggiungere dettagli alla storia principale. Infatti questa, nonostante è il primo brano della trilogia che si incontra all'interno dell'album, è il capitolo 2, non è l'1.
0: Ecco.
1: quindi questo già lascia un po' sfasati all'inizio, cioè, come capitolo 2 è un errore?
0: No.
1: E invece no, perché la storia dalla quale è stata asportata a tre brani e l'uno è un altro.
0: Ecco, era quella la direzione da seguire, insomma,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: dare
1: sì.
0: proprio il senso.
1: Esatto.
0: Tra l'altro tu hai scelto un linguaggio che è volutamente neutro, no? Non ci sono riferimenti al maschile o al femminile. Questo perché, Daniel, era importante che questa canzone risultasse universale, che risultasse comunque accessibile accessibile a chiunque e riconoscersi nel testo.
1: Sì, in realtà sì, ma perché perché la trilogia, i brani della trilogia sono gli unici che non hanno un riferimento maschile o femminile, o meglio, solo l'ultimo della trilogia, che si chiama L'una e l'altra, parla di due persone femmine, l'una e l'altra, però gli altri due brani della trilogia ho proprio volutamente evitato di mettere... di mettere termini che facessero vivere o sentire la cosa al maschile o al femminile, quindi che ne so, non dico che non lo so, mi sento matto per dire, perché matto significa che sei un maschio,
0: certo.
1: quindi in realtà forse questi due brani, devo dire un po' anche per mia, con mia sorpresa, ho notato che sono tra i più ascoltati su Spotify, e probabilmente perché essendo universali, un maschio, una femmina, cioè chiunque può ascoltarli e farli propri, perché non c'è una costrizione di immedesimarsi in chi l'ha scritto, ecco.
0: Dal punto di vista del sound ci troviamo all'interno di una ballad sicuramente molto luminosa, che è impreziosita da quella voce del sax, no? Che diventa quasi una seconda voce, il sax. Tutto questo è nato da principio oppure mentre lavoravi in studio?
1: No, una via di mezzo, però un po' dal principio, perché io considero il sax uno strumento bellissimo, ma ultimamente un po' messo da parte. E ho voluto usarlo, cioè non messo da parte, nel senso ultimamente si usa anche molto nella deep house, chiave moderna, però ho voluto un po' rispolverare, perché a me piace molto ovviamente, quel sax un po' all'Antonello Venditti, alla Whitney Houston, quel sax anni 80, con quelle melodie e tutto quel respiro, è un tipo di sax che a me piace molto, ho sempre apprezzato, quindi ho detto ma cacciamolo in mezzo all'album, perché comunque è una cosa che sarebbe sempre tanto piaciuta, quindi è voluto, è proprio scelto, sì.
0: E invece tornando alle mie cinque fasi, a questo album che è fuori, che racconta, come abbiamo detto, un viaggio emotivo, sicuramente molto personale. Di tutto questo album c'è una fase nella quale senti di riconoscerti maggiormente oggi?
1: Una fase, allora calcola che nell'album comunque io delle fasi ne parlo ma non le nomino mai. Comunque la parte, ed essendo un viaggio, avvengono più o meno in ordine, quindi la parte finale dell'album è quella che va verso e poi arriva all'accettazione, quindi direi che mi sento più verso quella fase, probabilmente a livello di brano, come nell'ultimo brano dell'album, che è l'epilogo, che è un po' strano perché compare dopo l'accettazione, però nonostante ciò parla ancora di dolore. Ed è esattamente una rappresentazione fedele di come avvengono queste fasi, cioè che la guarigione non è una roba lineare, non è che una volta che sei guarito guarisci, cioè,
0: certo.
1: Quella devi comunque mantenerla sempre, la guarigione, sono sempre possibili passi indietro, è sempre possibile ricadere in alcuni pensieri tristi, o comunque, quindi forse mi sento in quella fase,
0: lì. Ecco.
1: Accettazione, ma con ogni tanto qualche caduta normalissima dell'essere umano.
0: In questo mondo musicale che cambia continuamente, tu continui a occuparti anche della formazione e della selezione di artisti, di performer, guardando il talento degli altri, in qualche modo cambia anche la percezione, ciò che osservi anche nel tuo percorso, o semplificando la domanda, questa esperienza quanto è importante anche per la tua arte?
1: Guarda, in realtà... non so quanto sia importante per la mia arte direttamente, ma lo è per la mia personalità artistica, perché comunque mi piace sempre vedere, conoscere gente nuova che ama la musica, rendermi conto che l'amore per la musica non è una cosa, cioè non è che tutti lo esprimono allo stesso modo, quindi mi piace conoscere gente che ama la musica in maniera diversa dalla mia, cerco di capire cosa suscita in loro, e vabbè, una delle esperienze più belle per me è quando invece trovi qualcuno che ti rendi conto che quasi la vive come te, e allora lì è bello, insomma, ti senti un po' meno solo, meno strano anche.
0: Beh, quello è il massimo. Hai alle spalle tantissimi concerti, leggevo oltre 30 350 spettacoli dal vivo, quest'estate ti porterà sul palco, ti porterà a guardare anche il tuo pubblico?
1: No, in realtà, perché dopo questo album, che non a caso è, come dire, un album di cambiamento, di rivoluzione, di fasi che veramente ti trasformano, ho scelto un'altra strada per me. Sì, perché vivere, insomma, mi sono dedicato all'album per circa 7-8 mesi ininterrottamente, mm-hmm. e ho riscoperto dopo tanti anni il piacere di vivere il mondo musicale in maniera personale e quando ti piace in maniera profonda. Quindi mi sono un po' fermato dal girare e fare performance, mm-hmm. Mi sto più occupando della formazione, appunto, di musicisti e sto cercando di dedicarmi a progetti musicali o lavorativi se mi prendono particolarmente, se mi piacciono. E quindi sì, mi sono un po' fermato da quel giro, okay. Mettiamolo così.
0: Da quest'album tirerai fuori qualche altro singolo da farci ascoltare nei prossimi mesi, oppure per il momento avanti tutta su questa strada?
1: No, allora penso che quasi sicuramente a settembre uscirà un altro singolo. Sono leggermente in dubbio su quale, però in realtà ho già, c'è un ballottaggio tra due, ecco.
0: Beh,
1: se la giocano,
0: una delle due ci sarà sicuramente.
1: Esatto.
0: Benissimo.
1: Quindi, sì.
0: Vorrei amarti come meriti. Questo è l'ultimo singolo di Daniel D'Agrezio, un brano che ci ricorda come a volte il sentimento più autentico nasca proprio dalla paura di non essere abbastanza, trasformando quel dubbio in un gesto di grande sincerità.
1: Daniel, puoi dirlo forte, caro Giulio.
0: Daniel, io ti ringrazio come sempre di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, ti faccio un in bocca al lupo, una buona estate e a questo punto a risentirci a settembre per altre cose che ci proporrai.
1: Certo, grazie mille, grazie a te Giulio, davvero.
0: Ciao Daniel, alla prossima,
1: ciao.
0: Buona giornata.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: E come avete ascoltato, amici di Suoni all'Alba, il nostro secondo ospite ci ha portato una ventata di leggerezza e di energia, ma dietro al ritmo coinvolgente del suo singolo si nasconde anche una riflessione sul nostro modo di affrontare la quotidianità. Con noi torna a Suoni all'Alba Mr. Joy, artista milanese che ripropone Wachuari in una nuova veste firmata da il Bonza DJ, un remix estivo che conserva tutta l'ironia e il sapore retro della versione originale, aggiungendo però una carica dance pensata per accompagnare questa calda estate del 2026. Ma Wachuari è molto di più di un tormentone, è una parola simbolica, quasi un mantra, che invita a sdrammatizzare le difficoltà della vita e a rispondere con il sorriso a un mondo che spesso sembra sempre molto molto complicato. Con noi a Suoni all'Alba Mr. Joy, ciao, bentornato.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, Suoni all'Alba, che bello risentirvi, fantastico.
0: Grazie, grazie a te. Insomma, questo mondo è sempre più complicato, no? E dopo 2 anni Wachuari torna con una veste completamente nuova. Ecco, raccontaci questo nuovo vestito, questo restyling, se possiamo chiamarlo così.
1: Ma guarda, è nata dal nulla questa nuova collaborazione, perché era un brano che non era stato seguito, cioè sai quei brani che tu metti nell'album e dici devo raggiungere il numero, ed era un brano che era stato così un pochino dimenticato da noi della produzione. Poi facendo una riunione d'estate, io sto facendo l'album nuovo e quindi non avevo tanta voglia di buttare fuori altro, abbiamo detto tutti ma Wachuari è una bomba, remixiamolo perché darà dei risultati, e in effetti avevano ragione. Adesso sta girando parecchio con la versione remix, che è una versione molto fresca fatta da Bonsanto, e ti dico, non ce l'aspettavamo, sta andando bene, quindi ecco, è stata un'idea molto molto giusta dallo staff.
0: Beh sì, è una canzone che mantiene comunque l'anima degli anni 60, ma la rende sicuramente più ballabile. È stato poi difficile lavorare a questo equilibrio, oppure poi è stata così istintiva, è venuta fuori in modo istintivo questo restyling?
1: Guarda, diciamo che mi sono trovato molto d'accordo con Matteo Bonsanto, Andrea Bonsanto, che è il figlio di Matteo Bonsanto. Giusto, ti faccio una nozione, quello di Boys di Sabrina Salerno, quindi tutto in casa, tutti sono dei grandi produttori. E diciamo che lui ha ascoltato il pezzo, dice: Andrea, c'ho un'idea, te lo voglio fare così, e in effetti non ha modificato un po' quello che era la mia idea di lasciarlo un pochino vintage, ma l'ha rinfrescato, ma nella maniera corretta. Quindi diciamo che c'è stato molto equilibrio. Io sono in contatto con lui, stiamo facendo anche altre produzioni, quindi è stata una bella connection.
0: Ecco, ogni canzone spesso si danno dei significati, anzi sempre si danno dei significati, e tu hai definito Wachuari un modo per reagire con ironia a quella che è l'assurdità della vita quotidiana. Quali sono queste assurdità della vita quotidiana, quelle più evidenti?
1: Ma guarda, facciamo prima dire quali sono le normalità. Ormai sembra che giri tutto all'incontrario, quindi ogni tanto ti scappa quella parolaccia di troppo, ti scappa un po' nervoso, tutti questi pensieri assillanti. E la tecnica che io sto adottando ultimamente è quella proprio di fermare queste negatività, queste cose che succedono, mettendo una parola a caso per essere gentili. Quindi Wachuari, quando vedo che c'è una cosa che mi disturba, Wachuari, e si ferma il meccanismo del pensiero negativo. Quindi l'ho messo proprio come mantra. Quando cioè, come va, tutto bene, insomma, Wachuari, fermati, se no ti dicono ma no, c'ho la bolletta da pagare, c'ho quello. Invece appena vedo che arriva una nozione, Wachuari, si fermano e mi fanno il sorriso, e quindi l'ho usata un po' come un placebo, dai.
0: Ecco. Beh, poi alla fine è fantastico, no? In qualche modo mettere un messaggio dietro un brano che è leggero, ma che nello stesso tempo offre anche una riflessione sul nostro tempo, no? Non è vero che il brano leggero è un brano che non dà un messaggio, che ne pensi?
1: Sono d'accordo con te, e stai centrando in pieno proprio il progetto Mr. Joy, perché se tu come penso abbia ascoltato, le mie canzoni sembrano apparentemente molto molto frivole e leggere, ma hanno tutte delle radici molto più profonde, dei significati. Proprio il progetto Mr. Joy è quello di far digerire dei concetti di vita, dei momenti magari bui, attraverso delle canzoncine leggere che ti portano a riflettere e a tirarti su. Quindi diciamo che proprio il mio intento è proprio quello di mascherare delle cose profonde su cose più leggere, quindi di unire la leggerezza della musica e del sound con dei concetti, con dei testi più impegnati, diciamo così.
0: Però ecco, se io cito Pinocchio, Milano Cortina, Yam con Ciccio Merolla, insomma sei una persona a cui piace sperimentare, non puoi stare fermo dentro un recinto.
1: Sì, diciamo che Mr. Joy è un po' in questo momento, poi soprattutto ti dico, siamo al culmine del progetto. Abbiamo fatto, ti spoilero questa novità, sì. A ottobre usciamo con Mr. Joy e Mattia Bazzarra,
0: sì.
1: Quindi esco con questo progetto molto

0: people is great. Relaxing and playing Vegas-style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games, including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Ci aiuta a trovare quell'energia e quella forza per ripartire. Questo è un po' il messaggio anche del progetto Mr. Joy. Già il nome Joy è entusiasmo, quindi è proprio radicato nel progetto, che poi nasce veramente da 3-4 anni. Io come artista ho qualche annetto di più, ma proprio il progetto Mr. Joy è mirato all'energia, è mirato a dare supporto a chi sta passando nei momenti bui ed è mirato a dare positività, quindi spero di riuscirci.
3: Ecco, oltre alla musica tu sei anche autore, hai legato alcuni dei tuoi progetti anche a dei libri. Qua dialogano ancora, e quanto dialogano ancora tra loro la scrittura, la canzone, in tutto il tuo percorso creativo?
2: Allora, io sono una persona che quando qualcosa che mi arriva, perché ultimamente mi arrivano, non sono uno che le cerca, mi arrivano dalla vita, mi arrivano queste emozioni, queste cose, mi fermo, sono in un bar, sono quello che scrive su un tovagliolo di carta mentre sta bevendo il caffè, sto guidando, mi viene una frase e con la mano destra, mentre con la mano sinistra sono sul volante, scrivo. Quindi sono una persona molto molto abituata a scrivere. Il libro fa parte di una parte della mia vita della quale mi sono voluto mettere a nudo, perché è inutile che predichi bene e poi predichi sul nulla. Io certo, mi sono messo esposto e ho raccontato i miei tunnel dai quali non pensavo di uscire. Quindi c'è la storia del ballo del farfallo, è una storia veramente triste e vera. Sì. Cioè il bruco che si arrotola e che pensa di morire, che poi diventa la farfalla. Quello è proprio l'esempio più grande che ho potuto manifestare di quello che le persone passano. Non penso di essere uno, che di essere l'unico al mondo ad aver passato i momenti bui, quindi cerco di supportare quello che sono dei periodi che a tutti nella vita capitano, che è quello di non farcela. Mm-hmm. Quindi io, scrivendo le mie storie, se ce l'ho fatta io, ragazzi, ce la si fa tutti.
3: Insomma, ma questa è la vita, Andrea, no? La vita non è una linea retta, non è tutta discesa, non è tutta pianura. La vita ci porta davanti a vivere tante fasi, e a volte si cade giù. Qualcuno mi ha detto, a volte si va oltre il giù, ma bisogna sempre avere la forza di risalire e di ripartire.
2: Esattamente.
3: Quello sicuramente sì. Wachuari con il Bonza DJ Remix. Questo è il nuovo singolo di Mr. Joy, un brano che invita a vivere con un sorriso anche le giornate più complicate, ricordandoci che a volte la migliore risposta alle difficoltà è continuare a ballare. Balliamo, balliamo gente, facciamolo con Mr. Joy, che io ringrazio per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
2: Sempre un piacere, spero di sentirti a ottobre con la nuova bombazza. E niente, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, io vi seguo sempre.
3: Grazie, grazie a Mr. Joy, alla prossima, buona estate e tanti tanti in bocca al lupo.
2: Crepi, ciao a tutti, un abbraccio.
3: Ciao,
2: ciao. Wachuari, wari, wari, ciao.
3: Wachuari, ciao.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Qui ogni settimana raccontiamo il meglio della nuova musica italiana, tra conferme, sorprese e artisti che conquistano pubblico e critica. Questa settimana il podio cambia ancora e mette al centro tre grandi protagonisti della scena indipendente. La top 10 si conferma ricca di grandi nomi e la top 20 continua a fotografare tutta la verità della musica italiana contemporanea. Nuove contaminazioni si incontrano in una chart che continua ad essere il punto di riferimento della musica indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Alzate il volume!

In discesa alla numero 19 Willy Peyote, Kodak. E in discesa alla numero 18 le bambole di Pezza con Porno. Gradino numero 17 della classifica per Espana Circo Este tornerà, e stabile alla numero 16 Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. In salita alla numero 15 Laila Alabash, California Mediterranea.

Posizione numero 14, Maria Antonietta e Colombra, Senza vestiti. E alla numero 13 troviamo Simon Tigre con Vanta. Stabile alla numero 12, Max Gazzè, Intermezzo bianco. E stabile anche Coez alla posizione numero 11 con Niente da nascondere. Ed entriamo nella top 10. Numero 10, Fulminacci, Maledetto me.

0: In salita la numero 9, Dito nella piaga, Businessman. E in discesa la numero 8, anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Numero 7, L'amante, una magia più forte della morte. E alla posizione numero 6, Fra Quintale, Aranciata. Numero 5 per Gue, Tony Pitone, Sciablo, Cadillac. E all'anticamera del podio, numero 4, Stabile, Liberato e Mahmood, Into Street. Alla numero 3 in salita, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Facciamo all'amore.
1: Per guerra si intende un fenomeno collettivo che ha il suo tratto distintivo nella violenza armata, posta in essere da gruppi organizzati. Il termine deriverebbe dalla parola Verran, dall'alto tedesco antico, che significa mischia. Nel diritto internazionale, la parola guerra è stata sostituita dall'espressione conflitto armato.
2: Facciamo all'amore!

o artigianale profumo, fra i migliori manager industriali che il paese abbia mai conosciuto. Ci mancherebbe! Facciamo l'amore!

0: facciamo l'amore.
1: Stabile la posizione numero 2, Madame, Mama non mama. E ancora una volta in testa alla Indie Music Like, i ministri con gente che si ostina a vivere.
2: Tu provi

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a raccontare settimana dopo settimana il talento, la creatività e l'evoluzione della scena musicale italiana, tra grandi conferme, nuove scoperte e collaborazioni che fanno parlare di sé. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana, con una nuova classifica, nuovi movimenti e tutta la musica che vale la pena di ascoltare. Da parte di tutta la squadra di Indie Music Like, grazie per essere stati con noi, un saluto, buona musica e continuate a sostenere gli artisti e la musica indipendente italiana. Alla prossima. Ciao.

0: E chiudiamo questa puntata di oggi con un artista che negli ultimi anni ha costruito un percorso davvero originale, muovendosi tra musica, scrittura, televisione e oggi anche cinema. Il nostro ospite è Stefano Napolitano, che presenta La Nostra Unione, un progetto che nasce come canzone ma che trova il suo compimento in un cortometraggio scritto e diretto dallo stesso artista. Non si tratta semplicemente di un videoclip, ma di una vera opera narrativa che utilizza la musica come punto di partenza per raccontare una delle grandi sfide del nostro tempo: la difficoltà di costruire e mantenere una relazione nell'epoca dei social network, della continua esposizione e della ricerca dell'affermazione personale. Attraverso ironia, momenti di leggerezza e riflessioni profonde, La Nostra Unione invita lo spettatore a interrogarsi sul significato dell'amore, del dialogo e della capacità di ritrovarsi anche quando tutto sembra spingere nella direzione opposta. Ma per saperne di più, abbiamo qui con noi al telefono l'eroico Stefano Napolitano con la sua raucedine e noi lo ringraziamo di essere ancora una volta qui a Suoni all'Alba. Ciao Stefano, benvenuto.
1: Ciao Giulio.
0: Oh, ciao Stefano. Vabbè, la voce tornerà, dai.
1: Speriamo, perché mi serve molto oltre che scrivere.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, dicevamo, Stefano, che questa canzone, no, nasce proprio come una canzone e diventa poi un cortometraggio. Ecco, era già predestinato a diventare un cortometraggio oppure ci hai pensato dopo, in corso d'opera?
1: Allora, prima è nata la canzone, La Nostra Unione, che già dal titolo fa capire che c'è la volontà, e da parte mia, come pensiero, di ritrovare il rapporto di coppia arricchito da dei valori nuovi, perché per come stanno andando le cose tra le coppie si separano molto facilmente perché sono incapaci di superare i problemi che succedono, che capitano all'ordine del giorno. Dopo aver sentito molto bene la canzone, averla registrata, ho pensato di, anziché scrivere un libro, ho detto questa volta vorrei affrontare un progetto audiovisivo e raccontare, per affrontare appunto questo dramma sociale, perché ne parlano in pochi, sono quasi tutti attenti verso altre problematiche sociali, ma dalla coppia, della coppia se ne parla veramente poco, di questo voler ritrovarsi e del perché capitano queste situazioni. Allora mi sono guardato un po' dentro, ho pensato alle mie esperienze del passato, ho osservato le coppie di oggi che purtroppo si confrontano con i social, a differenza nostra di un tempo che si conoscevano le ragazzine in discoteca o nelle varie compagnie che si formavano, oppure per caso al bar durante un aperitivo. L'approccio era molto più affascinante, era sì, molto più completo. Oggi invece ci si conosce attraverso i social. Infatti, da una statistica, il 5% porta a termine questi incontri, quindi vuol dire che il 95 fallisce clamorosamente, perché nascono in un contesto completamente errato, secondo me, perché quando sei davanti a uno schermo e ti muovi con la tastiera, col mouse, e scrivi con le dita sui tasti, ovviamente stai creando un personaggio anche involontariamente,
0: sì,
1: e questo personaggio poi non regge il confronto quando c'è l'incontro dal vivo, perché è puramente emozionale. Invece l'incontro dal vivo è completamente diverso, perché è pieno di già di emozionalità di per sé, perché non hai il tempo di non far vedere i tuoi difetti e nasconderli. Cioè la comunicazione è la prima strada per entrare in sintonia. Mm-hmm. Invece quando tu lavori da computer o da cellulare hai il tempo di riflettere, di capire che battuta dare, che tipo di frase è giusta andare a scrivere. Dal vivo è diverso, dal vivo si vede il tuo valore, chi sei, come ragioni e cosa fai. Quindi purtroppo questo è il primo vero problema. E poi ci sono tutte le problematiche sociali derivate dalle politiche, dal lavoro, sullo sfruttamento, quindi i più giovani non riescono a crearsi una famiglia.
0: Certo.
1: E quelle di 40-50 anni che cercano di resistere, a volte lo fanno perché hanno la casa in comune, perché hanno a volte il conto in comune, perché hanno i figli o hanno interessi che li portano a stare insieme ugualmente, ma dove l'amore non ha più sbocco. Io ho preso questi due personaggi, questi due attori televisivi di un'emittente piemontese, Rete 7, e per la prima volta ho cercato di dirigerli davanti a una cinepresa. Loro hanno accettato la sfida e quello che è venuto secondo me è un buon risultato. Ovviamente ci sono degli errori tecnici dovuti all'inesperienza, però il risultato secondo me è buono, perché l'ho affrontato questo argomento con molta ironia, quindi con leggerezza per non spaventare, però si vede, si sente proprio il dramma e il finale lo fa capire. Però se c'è la volontà, se c'è ancora un briciolo di sentimento, si riesce a ricostruire e a ripartire da capo. Chiaramente bisogna avere i valori,
0: certo,
1: e quindi i social purtroppo tendono a distruggere tutto, perché nascono le gelosie, nascono le tentazioni. È proprio un mondo cambiato che va affrontato a volte distaccandosi un po' dai social.
0: Certo, assolutamente sì, è immagine di tutti i giorni vedere ragazzi uno vicino all'altro e non si parlano ma guardano il video di un telefono. Questo purtroppo è immagine veramente di tutti i giorni. Stefano, questo è il tuo debutto come regista. Qual è stata la sfida più grande nel passare poi dalla musica, dalla scrittura musicale alla direzione di un set?
1: Guarda, è stata un'impresa, una sfida che ho voluto fare contro me stesso, perché io so scrivere i soggetti, le sceneggiature ho imparato grazie a degli amici e che stimo molto, però mi sono reso conto che in fase di realizzazione la cosa era complicata. Mi sono fatto aiutare da chi aveva già diretto dei cortometraggi, del tipo Enza La Salanda, che mi è stato molto vicino, e di Max Fortuna, che ha fatto le riprese in maniera eccellente, che poi si è dedicato al montaggio. Dirigere degli attori non è semplice, me ne sono accorto in fase d'opera. Sarò molto più bravo col secondo cortometraggio, perché devi innanzitutto creare un metodo e una disciplina, cioè gli attori devono dare le battute che tu hai scritto. Purtroppo, essendo gli attori televisivi che improvvisavano molto, è stato difficile educarli in quei 5 giorni che abbiamo dovuto registrare e riprendere. Quindi è stata un po' un'impresa, però mi ha insegnato molte cose, mi ha insegnato veramente che il cinema, molto più della musica o dei libri, ha una disciplina severa, perché poi in fase di montaggio sono dolori se noi facciamo a volte anche 10, 15, 20 riprese per scena, per sequenza. In fase di montaggio, se le battute non sono uguali, non sono perfette all'originale, vai poi in tilt, certo, per cercare di montare le scene. Quindi questa è la prima regola. E poi ci vuole tatto, e quel tatto che io non conoscevo ancora, di mettere, diciamo, tutti a loro agio per poter fare il loro lavoro. Quindi deve essere tutto scritto e ben dettagliato. Però tutto sommato, alla fine, con un po' di fatica, un po' di pazienza, ce l'abbiamo fatta.
0: È venuto fuori, certo, ce l'hai fatta. Parlavi della location, no? Tra Torino e Collegno, che sicuramente contribuiscono a rendere la storia molto concreta e molto vicina alla quotidianità. Quanto anche questo territorio ha influenzato l'atmosfera del film? Quanto è stato importante anche questo territorio?
1: Ma Torino è la mia città, quindi mi trovo a mio agio. Poi io non sono uno radicato, non ho radici, quindi sarei bene anche a Bologna, a Genova, a Napoli. Ho girato molto l'Italia, quindi non ho problemi, sarei molto bene anche all'estero. Però la mia città ci vivo ancora, e quindi abbiamo trovato un appartamento tramite appunto Enza La Salanda, e ce l'ha prestato per poter girare le scene, quindi anche lì è nata una certa intimità. E poi Collegno, il bar di un'amica, Carola Gatti, che ha voluto anche addirittura, gli ho proposto, perché non fai la parte di te stessa, cioè la barista, non devi fare altro che fare quello che fai tutti i giorni davanti a una cinepresa. Mi è stata, devo dire, molto gentile a darmi il bar quella domenica, perché era chiusa, e a lavorare come se fosse il giorno della settimana e a recitare la sua piccola parte. Devo dire che è stata molto brava. E poi anche l'ingresso di un personaggio molto noto a Torino, Barbara Morris, che è una conduttrice televisiva molto valida, che ogni volta che la chiamo, lei molto gentile, viene molto volentieri. Avevo un programma a San Messan, quando si sono spente le telecamere, è partita la San Messan da Collegno, ha fatto la sua piccola parte e poi è andata via. Questo mi ha fatto anche onore, perché non tutti l'avrebbero fatto, quindi la ringrazio molto. e ha fatto la parte della donna che seduce a distanza l'uomo distraendolo dalla coppia, e quindi la tentatrice è soddisfatta di averli fatti litigare, quindi è una parte un po' cattiva, ma fa capire come funziona il mondo. Lei è stata bravissima a fare questo.
0: Ecco Stefano, la tua carriera è veramente trasversale, no? Giornalista culturale, scrittore, autore televisivo, conduttore, musicista e adesso regista. Come la mettiamo con questa disciplina? Come la inseriamo questa disciplina? Può agganciarsi al filo rosso che unisce tutte queste esperienze?
1: Decisamente sì, perché ti spiego, per me è molto semplice, nel senso che io nasco come scrittore, quindi scrivo delle cose che sono cose molto personali, quindi saggi, racconti, raccolti di poesie, pensieri sulla vita. Poi portarle in musica, chiaramente con la creatività di saper scrivere un testo, perché un conto è scrivere un libro, un conto è adattare un testo, certo, in maniera metrica sulla musica, e poi portarlo anche in esposizione, video. Quindi è un filo che è molto legato, perché tutto riguarda una scrittura, tutto quello che noi vediamo, anche la pubblicità, c'è un palinsesto, c'è una scrittura dietro che va eseguita, quindi la scrittura è la base di partenza. E poi ho detto, perché no buttarsi nella musica, che è la mia passione che ho avuto fin da bambino, e allargare il territorio andando su video. Quindi come vedi è una successione, al di là della mia vecchia esperienza giornalistica, io non sono un giornalista, sono un intervistatore più che altro,
0: sì,
1: e la mia conduzione di alcuni programmi, ma tutti comunque basati sulla cultura, tipo l'ultimo che ho fatto, molto bello, che è andato bene sul web senza sponsorizzazione, ha raggiunto più di 300.000 visualizzazioni, sul cinema con un grande anche, Giodenti.
0: Sì.
1: Sono tutte, comunque riportano tutte all'unico obiettivo, cioè l'arte intesa come scrittura, musica e cinema, quindi raccogli già tre elementi molto importanti, cioè quello che tu esprimi puoi cantarlo oltre che farlo vedere su video. Quindi per me non lo vedo come... sì, diciamo che è una sorta di maturità, di sviluppo di maturità, però è tutto legato comunque alla scrittura. Mi piace molto scrivere, io tutti i giorni scrivo qualcosa, e poi possono essere canzoni, soggetti o sceneggiature, oppure un libro.
0: Certo, ma questa esperienza adesso ti ha messo un po' di acquolina in bocca, nel senso, continuerai anche come regista a proporci altre cose?
1: Io, guarda, ti posso dire, ti rispondo in questo modo: ho già altre tre sceneggiature pronte.
0: Bene.
1: Quindi la risposta è automatica, cioè, io ho già scritto, ho già questo, l'ho realizzato, tengo su nel cassetto, ne ho già altre tre pronte. Chiaramente devo organizzare il lavoro, perché ci vogliono anche i soldi. Io fino ad oggi mi sono autoprodotto essenzialmente con la presenza di alcuni sponsor. Questo invece è corto, ho deciso di farlo, affrontarlo da solo con i miei soldi, e quindi però ci sono altre cose che costeranno molto di più.
0: Certo.
1: E quindi ci sarà l'intervento di aziende, di produttori all'altezza, a cui piace il prodotto e in cui credano. E quindi non è facile, perché è tutto legato purtroppo al discorso denaro. E il denaro può arrivare fino a un certo punto. Ci sono progetti molto costosi che non riuscirò mai a fare se non trovo un produttore all'altezza.
0: E purtroppo, dico purtroppo, le istituzioni in Italia è un po' non sono,
1: no,
0: proprio così brillanti, ecco, voglio...
1: No, ti posso proprio aggiungere questo, lo faccio come libero sfogo di cittadino, non di, anche di artista, però che da cittadino. Se tu guardi il mondo del calcio, il mondo della musica, il mondo del cinema in Italia è crollato,
0: sì,
1: la politica è crollata, non abbiamo più politici capaci di fare i politici, ma di seguire le agende dei predecessori. Quindi siamo un paese che sta veramente navigando su una zattera, e col mare, con le onde altissime, ma lo si vede, cioè guardare i mondiali e non vedere per la terza volta l'Italia,
0: sì,
1: assistere a questi fenomeni da baraccone pilotati dalle case discografiche e dalle televisioni, che non producono nulla di interessante, cioè non ci saranno più i Battisti, Celentano, i De André, i Modugno, i Baglioni, non ci saranno più, perché purtroppo il sistema non te lo permette. Fanno fatica loro oggi a farsi ascoltare, per fortuna hanno il nome,
0: sì,
1: riescono ancora a difendere loro, però fanno fatica, perché si dà troppa importanza a questa nuova generazione. Per carità, sono giovani, ha bisogno di spazio, ma poi se vai a vedere quello che fanno, e quello che fanno vale zero, non sono capaci a scrivere canzoni, scrivono delle cosette che purtroppo la gente oggi apprezza, e mandando al diavolo i contenuti, che sono molto importanti. quindi la gente vuole cose veloci, banali e insulse, le fa passare per arte, e la politica ci gode.
0: È vero, c'è pochissima attenzione da parte della politica, c'è pochissima attenzione da parte delle istituzioni, e ho letto anche da qualche parte che spesso quei pochi soldi che ci sono a disposizione vengono ceduti a grosse distribuzioni per una questione di rientro pubblicitario, rientro di altro, e quindi per il mondo indipendente, per il mondo della, della creatività indipendente, che è estremamente valida, non rimane nulla, o oserei dire addirittura nulla.
1: Ma c'è una cosa da aggiungere, che purtroppo oggi si guardano gli influencer con i loro follower, cioè certo, se tu fai delle stupidaggini ma hai un milione di iscritti sei già famoso,
0: certo,
1: quindi diventa difficile in questo mondo mettersi in rilievo.
0: Assolutamente sì,
1: i contenuti arrivano più tardi.
0: È vero, è un mondo fatto di click e di numeri, purtroppo. Purtroppo speriamo che si possa trovare in qualche modo una soluzione, ma la soluzione viene da una classe dirigenziale che purtroppo oggi come oggi ha il valore che ha. Ma non andiamo avanti su questo discorso, altrimenti dovremmo stare qui tutto il giorno, compreso la notte, per parlare di tutto ciò che accade.
1: Certo.
0: Io lo ricordo, La nostra unione, questo è il brano diventato anche un cortometraggio di Stefano Napolitano, un progetto che supera i confini della canzone, trasformando il tutto in un racconto cinematografico capace di parlare delle relazioni contemporanee con sensibilità, ironia e profondità. Io ringrazio Stefano Napolitano per essere stato con noi, nonostante la sua voce rauca, quindi ti ringrazio doppiamente, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e a risentirci prestissimo.
1: Viva il lupo, grazie a te Giulio.
0: Ciao Stefano, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.

E con la nostra unione di Stefano Napolitano si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo condiviso un viaggio ricco di emozioni e di storie, scoprendo ancora una volta quanto la musica sia capace di raccontare la complessità della vita, dei sentimenti e della società in cui viviamo. Abbiamo avuto tre artisti diversi, tre modi di esprimersi, ma un unico obiettivo: usare l'arte per emozionare, raccontare e creare occasioni di riflessione. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro lavoro, le loro idee e la loro passione. E grazie a voi che ogni settimana scegliete di trascorrere questo spazio insieme a noi. Da Giulio Berghella è proprio tutto. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, ma fino ad allora mi raccomando, continuate a sostenere la musica, ad ascoltarla con curiosità e a lasciarvi sorprendere da chi, attraverso una melodia, una parola, riesce ancora a raccontare qualcosa di vero. Suoni all'alba, perché ogni canzone è una storia e ogni storia merita di essere ascoltata. Grazie per essere stati con noi, buona musica a tutti, e alla prossima!

Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno, sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco nel 1972, i calciatori Christian Vieri nel 1973 e Antonio Cassano nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran. Le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar segnalano di essere sotto attacco. Intanto la guida suprema Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Ritrovato il corpo dell'uomo dell'Azerbaigian che ieri pomeriggio si è tuffato con la famiglia nelle acque del fiume Tagliamento a Udine senza più riemergere. Le ricerche erano state avviate subito dopo che la moglie e le due bambine erano state salvate dai vigili del fuoco. Allerta meteo oggi, due le città da bollino rosso con quelle in arancione che salgono a 6, solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo, ed è emergenza incendi in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla oggi in Trentino. Il calcio, l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra Francia, vincente 2-0 contro il Marocco, e Spagna, che ha battuto il Belgio 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.

e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte, che non sapevo neanche più dormire. Adesso cosa facciamo? Impariamo ad odiarci di meno di quanto forte ancora ci amiamo. Tu ridi forte mentre suona il piano.

Ma se per un giorno sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. In apertura subito in Medio Oriente, Stretto di Hormuz di nuovo chiuso, colpita una seconda nave e il principale negoziatore iraniano Ghalibaf avverte l'era degli accordi unilaterali è finita. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ne pagherà le conseguenze, la replica del capo del Pentagono americano Exet. Due persone sono morte ed altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto in Canada durante un festival di salsa. Le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area, ma il sospettato è ancora in fuga. A Milano, un 41enne italiano è stato trovato morto nel suo appartamento completamente a soqquadro, con diverse ferite da taglio all'addome. Il cadavere di Alessio Borrello è stato rinvenuto dai vigili del fuoco a Corsico, nell'Interland milanese, allertati dai vicini. La Commissione europea ha deciso di non perdonare la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo e ha raccomandato ufficialmente all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione, nonostante la posizione del governo italiano fosse in linea con quella di Bruxelles. Siamo al calcio, l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, che ha battuto 2-0 il Marocco, e la Spagna, che ha battuto il Belgio con il punteggio di 2-1. Ed è tutto, a più tardi.

farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.
1: Mi piace il bosco.

nostri sono veri solo quando non li affronti mai, non li affronti mai, non li affronti mai.

tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21:30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, stretto di Hormuz di nuovo chiuso, colpita una seconda nave e il principale negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: l'era degli accordi unilaterali è finita. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne pagherà le conseguenze. La replica del capo del Pentagono, Exet. Conflitto russo-ucraino, gli attacchi notturni con droni russi su Kharkiv e Dnipro hanno causato danni ad infrastrutture civili, incendi e feriti, mentre gli attacchi sempre di Mosca, condotti però nelle ore precedenti al raid notturno, hanno causato almeno 8 morti in Ucraina. L'Italia parteciperà con una rappresentanza politica alla summit sul cosiddetto terrorismo rosso organizzato a Washington dal segretario di Stato americano Rubio. A quanto si apprende, il governo sta lavorando per essere presente con un sottosegretario. La cronaca: un giovane di 21 anni è morto ed altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. Dei due feriti, la più grave è una trentenne trasportata in codice rosso in ospedale. 3 le auto coinvolte. Siamo allo sport e il tennis. A Wimbledon è il giorno della difesa del titolo per Jannik Sinner contro il tedesco Alexander Zverev alle 17. Ad aprire il programma sulla center court di oggi sarà la finale di doppio femminile prevista dalle 14 ora italiana. Ed è tutto. A più tardi.

Rosso è un obbligo che porta sicurezza a tutti, ma per noi qui in studio la luce è rosa anche di domenica. Un vero quotidiano non si ferma mai ed allora eccoci in griglia di partenza di una nuova puntata. Quale sarà il disco da ascoltare in pole position? Comunque è il cambio gomme. Compleanni, onomastici e tutti gli altri mattoncini del castello più radioso della penisola italiana. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

Questa domenica chiudo un'altra settimana del catwalk in Almanacca, con il suggerimento caro ad Erin Wilson per le sue modelle. Le persone ti fisseranno, fa che il loro tempo valga la pena. E su siamoda.ml il tappeto rosso è fisso per voi.

Miau da Simona Mattioli, anche in questa puntata due righe da Se te va World Life, denuncia cruda di Arthur Schopenhauer, che gira per noi questo horror film. L'uomo ha fatto della terra l'inferno per gli animali.

State cercando un contorno da servire diverso ed originale? Niente paura, ho pensato anche a questo e vi propongo insalata melone e spinaci. Ingredienti: un melone, 400 g di spinaci, 200 g di prosciutto, 100 g di crescione, succo di limone quanto basta, aceto di mele, vino bianco, un cucchiaio di zucchero e olio extravergine d'oliva. Preparazione: svuotate dai semi il melone tagliato in due parti e ricavatene con apposito attrezzo delle palline di polpa. A parte, lavate gli spinaci e tagliate a fette il prosciutto. Lavate le foglie del crescione e mescolate con cura tutti gli ingredienti preparati. Realizzate il condimento e versatelo sulla vostra insalata.

Ciao a tutti, sono Jelena Stulginskaite, sono lituana e vi mando un grandissimo bacio dall'Abruzzo. Aspetto le vostre stelline sulla mia foto che trovate setteva.fm. Quello che state ascoltando è il disco che scelgo spesso per ballare al meglio. Kiss!

Ariete, confidatevi con una persona cara. Toro, la vostra mente non si ferma mai. Gemelli, state sereni. Cancro, concentratevi su voi stessi. Leone, periodo super. Vergine, uscita con amici vi renderà solari. Bilancia, le stelle vi sorridono. Scorpione, prendete tempo per riflettere. Sagittario, il periodo non è dei migliori. Acquario, Venere potrebbe non essere dalla vostra parte. Pesci, periodo romantico.

certe volte basta un click. Ciao a tutti da Anna Principe. La comunicazione non parte dalla bocca che parla, ma dall'orecchio che ascolta. Tocca a voi quindi contattare la vostra radio preferita o venire sulla pagina Facebook Gold Quality Link.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

oltre alla sua passione per la musica e il canto, che lo hanno reso famoso nel mondo, nasconde un altro interesse particolare: l'amore per i vini toscani, tanto da farne un business.

Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno, sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qui per un nuovo viaggio nel mondo della musica e dell'informazione musicale. Siete su Spazi con Max Mallica e Dino Super DJ Mano. Allora Max, lascio a te oggi fare l'appello. Vediamo, siamo tutti presenti?
1: Max Mollica, Dino Super di Gemmano, il nostro Bonciali alla regia e la redazione di Magilla Radio Protection, e ho con me Pino di Taranto e Gianni Somma de Roman Life. Ciao ragazzi, benvenuti.
2: Ciao Max, ciao Dino, ciao, siamo spazi.
0: Ciao ragazzi, benvenuti. Roma Knife, un sodalizio che dura da ben 36 anni. A dirla tutta, voi avete cominciato con la musica rock.
2: Siamo passati dal rock al reggae, perché vabbè, ma noi nasciamo anche come organizzatori di eventi e promozione di feste, party, e quindi nei party facciamo due o tre situazioni, tipo vediamo una sala rock, una sala reggae, un'altra musica alternativa, sì, musica alternativa in vari posti, qui e altrove, e niente, qui, quindi da questo passaggio poi ci siamo ritrovati bene con la musica reggae, perché avevamo costruito un sound system. E nel frattempo abbiamo cambiato da essere in tre a fare rock tanti anni fa, siamo passati a sette elementi attuali,
3: la band live,
2: reggae.

0: musica e novità.
1: Dunque, siamo qui per parlare di questo vostro ultimo lavoro intitolato Celebrate, e quindi vogliamo conoscere tutto, di cosa parla questo pezzo, come è nato, e a voi naturalmente spiegarci il tutto.
2: Praticamente questo pezzo chiaramente è nato in questo periodo di difficoltà da parte di tutti, da quando è nata questa pandemia, e dicendo la verità praticamente l'ispirazione è venuta a me del brano, della melodia, però io e Pino ci siamo riuniti quando anche era zona rossa praticamente, siamo venuti a fare le tracce guida e abbiamo lavorato, non ci siamo arresi, abbiamo continuato a lavorare, quando era giallo facevamo venire chi poteva venire dei musicisti, quando era arancione, capito? Ce la siamo già stata così, sia per l'auto che anche per quanto riguarda il video. Abbiamo tutto registrato nel nostro locale, sala prove e sala di registrazioni, e quindi abbiamo fatto anche qui una scenografia, poi quando vedrete il video capirete perché è stato usato il green screen e il pelo verde per appunto girare quest'altro video, ed è stato fatto tutto in casa con amici tipo Vito Sfogo, il regista che ci ha aiutato nelle riprese, nel montaggio del video, però tutto qui nel nostro locale è nato, è cresciuto e poi è uscito. E la masterizzazione soltanto l'ha fatta Treble del Sound System.
3: Benissimo, Celebrate lo ascolteremo tra pochissimo al termine di questa intervista, ma allora parlami un po' anche di queste nuove aperture, di questi live, del contatto col pubblico fondamentale per i Noma Knife.
4: Sì, abbiamo un po' di appuntamenti rispetto all'anno scorso, molti di meno, però diciamo, ringraziamo il Signore, sono usciti un po' perché la situazione è un po' critica e quindi stiamo facendo un po' di live,
5: saremo a One Love Festival,
4: e poi stanno uscendo altri concertini ancora da confermare, e quindi aspettiamo nuove buone notizie da festival e situazioni varie.
1: Naturalmente ne saprete di più andando a sbirciare sulle varie pagine social dei Roman Knife, che poi elencheremo tra un attimino. Quindi, cari amici e cari amiche all'ascolto, se volete conoscere tutti i movimenti ultimi dei Roman Knife, potete andare appunto a vederli e sulle loro pagine social. Eccoci quasi giunti alla fine del nostro appuntamento con Spazi, dove c'è buona musica, naturalmente ci siamo noi e questo è il nostro slogan fisso del nostro programma. Arrivano i soliti saluti, però voi rimanete lì ben fermi, sintonizzati o connessi, perché tra un attimo ascolteremo l'ultimo singolo brano di Roman Knife, quindi non vi muovete assolutamente. Intanto i saluti da parte dello studio di Max Mollica, presente, del buon Dino Super DJ Mano e del nostro regista Charlie Ballabio. Vi saluta anche la redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica, che è magillaradioproduction@gmail.com. E a questo punto cedo la linea ai nostri ospiti, sì, ospiti molto simpatici, è stato un gran piacere averli qui, vale a dire il buon Pino di Taranto ed il bravo Gianni Somma, eccoli qua, sento le voci in sottofondo, quindi li lascio la linea per i saluti finali e la presentazione del loro stupendo Celebrate.
4: Grazie Max,
5: ciao Max, grazie di tutto,
4: ciao Dino, grazie, per Dio che benedica tutti quanti.
5: Siete stati già davvero gentili a ospitarci per questo intervista. Salutiamo tutti gli ascoltatori e invitiamo tutti gli ascoltatori a seguirci su YouTube, su Facebook, su tutte le pagine che abbiamo, e di seguire anche su Spotify, sul tour, il brano Celebrate che ultimamente abbiamo lanciato.
4: Buona visione, Celebrate, Roman Knife, ciao a tutti,
5: ciao a tutti, Gesù di vita.

tua musica? Scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

Buongiorno dalla redazione ed Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Stretto di Hormuz di nuovo chiuso, colpita una seconda nave. Martedì a Roma i colloqui tra Libano ed Israele. Il vice premier e ministro degli esteri Tajani, commentando le minacce a Meloni su un giornale iraniano, ha detto: certamente non si fa intimidire. E perquisizioni della polizia nei confronti di tre indagati residenti a Roma, Savona e Caserta, accusati di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. I tre giovani dai 20 ai 26 anni parlavano di atti violenti armati basati su posizioni suprematiste e antisemite. A Cremona un 19enne accoltellato è morto in ospedale, caccia al responsabile. Il giovane di origine egiziana e residente a Cremona è stato colpito con diversi fendenti intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Inutili i tentativi dei medici di salvare

rovinargli la vita. Spostiamoci in Inghilterra. Un 28enne è stato arrestato ieri sera nel South Yorkshire con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widcombe. Gli investigatori hanno precisato che allo stato attuale delle indagini non vi sono elementi che facciano ritenere che l'omicidio dell'ex parlamentare sia riconducibile a motivazioni politiche oppure ad un atto di terrorismo. Voltiamo pagina. Ogni giorno sulla rete idrica nazionale si perdono 157 litri d'acqua per ogni italiano. In sostanza il 42%, uno spreco che nel 2022 ha generato un impatto economico stimato in quasi 10 miliardi di euro all'anno. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre, che fa riferimento agli ultimi dati disponibili, ovvero quelli del 2022. Ed è tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e con i mondiali 2026. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala così la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari però l'Argentina spinge e il 2-1 è di Alvarez. Poi nel recupero Lautaro Martinez fissa il risultato sul 3-1. E l'Inghilterra dell'ottimo CT Thomas Tuchel piega 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari e per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. Dunque, martedì 14 alle 21 il primo match sarà tra Francia e Spagna. Mercoledì, sempre alle 21, invece Inghilterra-Argentina. Siamo al tennis. Jannik Sinner proverà la difesa del titolo sull'erba londinese del torneo di Wimbledon. La finale del tabellone di singolare maschile opporrà il numero 1 del seeding e del mondo alla testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev. Un incontro che non sarà semplice, come dichiarato dallo stesso Sinner.
1: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile.
0: Ad aprire il programma sulla center court di oggi sarà la finale di doppio femminile prevista dalle 14 ora italiana, mentre il match valido per la finale, che vedrà protagonisti l'italiano e il tedesco, sarà il secondo ed ultimo e si disputerà in ogni caso non prima delle 17 italiane. Le due ruote MotoGP al Sachsenring è il giorno delle gare. Dopo Moto3 e Moto2 toccherà alla MotoGP alle 14. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martin e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania, davanti a Digia e al fratello Alex. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54. 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio
2: 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Risale la tensione in Medio Oriente, il portavoce iraniano Rezaei su X ha scritto: ci siamo ripresi Hormuz con la forza. Nuovi attacchi iraniani hanno colpito nella notte i paesi del Golfo. Attaccati anche il quartiere generale americano in Bahrain e la base aerea di Al-Adid in Qatar. Il ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar ha invitato il suo omologo iraniano Raghchi alla moderazione. Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andria-Corato in Puglia del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Questa mattina si tiene ad Andria la cerimonia del decennale dell'incidente, alla presenza tra gli altri del capo dello Stato Mattarella e delle famiglie delle vittime e dei feriti. E proprio questa mattina incidente stradale mortale sulla tangenziale di Andria in direzione Corato. A perdere la vita un 21enne, 2 feriti, di cui la più grave è una 30enne trasportata in codice rosso in ospedale, 3 le auto coinvolte. È finito in carcere a Firenze a 87 anni per un furto d'auto di 3 anni fa. Ora l'assessorato alle politiche sociali di Palazzo Vecchio sta cercando una struttura disposta ad accogliere l'anziano che non ha parenti fuori dal carcere. MotoGP al Sachsenring è il giorno delle gare. Dopo Moto3 e Moto2 toccherà la MotoGP alle 14. Sarà ancora Marc Marquez a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Gianantonio, caduto nel warm-up ma per fortuna senza conseguenze. Il miglior tempo lo ha invece messo a segno proprio Marc Marquez. Ed è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buona domenica 12 luglio con il GR delle buone notizie. Sono più di 100 i pianeti esterni al Sistema Solare, la cui esistenza è stata confermata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale che ha passato in rassegna i dati raccolti dal telescopio spaziale TESS della NASA. Dei nuovi pianeti fanno parte 31 finora mai identificati. Il cacciatore di mondi alieni TESS è specializzato nel registrare le oscillazioni che avvengono nella luminosità di una stella quando un pianeta transita contro il suo disco. Sono i dati relativi a queste osservazioni che i ricercatori hanno fatto analizzare al sistema di IA chiamato Raven. Ne ha esaminate più di 2,2 milioni raccolte nei primi 4 anni di vita operativa di TESS. Al CERN di Ginevra è stata scoperta invece una nuova particella subatomica parente del protone, simile per struttura ma più pesante. Permetterà di fare luce sulla materia e sulle forze fondamentali che la governano. A rivelare la sua presenza è stato un esperimento nel quale si è verificato il decadimento in 3 particelle più leggere. L'esperimento è uno di quelli principali in funzione presso il Large Hadron Collider e attualmente coordinato dall'Italia con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Diploma maestra per tutta la vita, migliaia di bambini a cui insegnato a leggere, a scrivere e a fare di conto. Però aveva sempre coltivato il desiderio di laurearsi e quando ha potuto, in pensione, si è rimessa a studiare. È la storia di Antonia Mazzoni, originaria di Galeata, Forlì Cesena, che si è laureata a 79 anni con il massimo dei voti.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Risale la tensione in Medio Oriente e il portavoce iraniano Rezaei su X ha scritto: ci siamo ripresi Hormuz con la forza. Nuovi attacchi iraniani hanno colpito nella notte i paesi del Golfo e alcune basi americane. E il senatore Lindsey Graham tra le figure più influenti del partito repubblicano al congresso, nonché stretto alleato del presidente Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. La cronaca: è morta ad un mese di distanza dal morso di una zecca che le aveva provocato un'encefalite rivelatasi purtroppo fatale. La vittima, secondo quanto riportato dal quotidiano L'Adige, è Gianna Sommavilla, 76 anni, originaria di Moena e residente aziano di Fiemme. Addio a Peppino Di Capri, oggi l'ultimo saluto alla voce di Champagne, morto ieri alla soglia degli 87 anni. I funerali sulla sua amata isola nella chiesa di Santo Stefano a due passi dalla celebre piazzetta. Per l'occasione è stato proclamato il lutto cittadino. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 con epicentro ad Apice, Benevento, è stata registrata dai sismografi alle 4.56 di questa mattina. 13 km la profondità misurata. Il sisma è stato avvertito anche nei comuni confinanti della provincia di Avellino. In corso verifiche per accertare la presenza di eventuali danni. Siamo allo sport. L'Italia centra 4 finali nell'ultima sessione di batterie degli Europei Junior 2026 di nuoto in corso a Monaco di Baviera in Germania. Vanno all'ultimo atto del pomeriggio nei 400 stile libero Bianca Nannucci e Francesco Volpe, mentre nella staffetta 4x100 misti staccano il biglietto tra le migliori 8 sia le ragazze che i ragazzi. Ed è tutto. A più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. A Belluno si registra una significativa perdita di acqua potabile, con quasi 2/3 dell'acqua immessa negli acquedotti che non raggiunge gli utenti finali. Secondo un'analisi dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, nel 2022 il 42,4% dell'acqua è andato perso, corrispondente a 157 litri al giorno per abitante. In un altro intervento, il Soccorso Alpino di San Vito di Cadore ha recuperato un escursionista di 69 anni bloccato in Val Antrimoia. L'allerta è scattata nel pomeriggio, quando l'uomo ha perso l'orientamento in una zona impervia. L'associazione Giovani in Futuro propone di utilizzare una parte della riserva straordinaria di SIB Spa, attualmente di quasi 97 milioni di euro, per ridurre le bollette dell'acqua. La proposta prevede l'impiego di 6 milioni di euro all'anno, dal 2026 al 2035, per alleggerire gli investimenti nel servizio idrico. A Feltre è stato introdotto un nuovo poligrafo, l'EP Tracer 2, che migliorerà la diagnosi e il trattamento delle aritmie cardiache. Questo strumento avanzato è stato presentato nella sala di elettrofisiologia dell'ospedale locale. Infine, la Camera di Commercio di Treviso Belluno, Dolomiti, ha lanciato un bando da 1,4 milioni di euro per sostenere la transizione digitale ed ecologica delle micro, piccole e medie imprese del territorio. I contributi a fondo perduto sono destinati a progetti di innovazione tecnologica ed efficientamento energetico. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sembra una maledizione, senza via d'uscita, come la stessa canzone per tutta la vita.
1: Se tutto quello che ho

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. E di nuovo escalation in Medio Oriente. Dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz, Teheran ha attaccato nella notte il quartiere generale americano in Bahrain, la base aerea Al-Adid in Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman, ma anche depositi di carburante statunitensi nella stessa area. I paesi del Golfo condannano la nuova ondata di attacchi iraniani. Il 12 luglio 2016, nell'incidente ferroviario tra Andria e Corato, persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. A 10 anni di distanza, questa mattina si è tenuta una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha incontrato familiari delle vittime e superstiti. La USL di Reggio Emilia dovrà risarcire con circa 3.750.000 euro la famiglia di un bambino di 6 anni nato tetraplegico all'ospedale Santa Maria Nuova. Lo ha stabilito il tribunale con una sentenza di primo grado, come riportano la Gazzetta di Reggio e il Resto del Carlino. Il decreto Autovelox entra in vigore. Dal 12 luglio le segnalazioni che arrivano dagli autovelox non omologati non potranno più essere usate per le multe. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mette ordine ad una questione di cui si discute ormai da anni. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde. Ed emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. L'acqua del Po troppo calda fa morire cozze e vongole. L'ondata di calore che sta investendo anche l'Europa condiziona il Tour de France, ridotta infatti di 30 km la nona tappa. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Cresce l'attesa per la finale maschile a Wimbledon, ad un anno dal trionfo di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, che consegnò il successo all'italiano. Il numero uno al mondo difende il titolo conquistato 12 mesi fa contro Alexander Zverev, che, complice l'assenza prolungata di Alcaraz, da domani, lunedì, sarà ufficialmente numero due del mondo. Sinner è fantastico, sarà una bella finale, le parole di Sasha, mentre Jannik, consapevole dell'ottimo tennis giocato dal tedesco, sa che sarà una finale impegnativa. Sentiamo.
1: Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, e mi serve anche un pochettino mentalmente. A prescindere di quello che esce domenica, è stato comunque un ottimo torneo.
0: Il calcio con i mondiali 2026. Le due semifinali saranno Francia-Spagna, che si gioca martedì 14 alle 21, e Inghilterra-Argentina mercoledì sempre alle 21. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera però spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari l'Argentina alza il ritmo e il 2-1 porta la firma di Alvarez. Nel recupero poi Lautaro mette il sigillo del 3-1. L'Inghilterra dell'ottimo Tuchel piega invece 2-1 la Norvegia, anche in questo caso dopo i tempi supplementari. Per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale, morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. MotoGP al Sachsenring, si scaldano i motori per la gara lunga dalle 14, partenza dalla pole ancora per Marc Marquez, davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Hanno guadagnato una posizione Martin e Bagnaia, rispettivamente settimo e nono, per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi alle prese con l'operazione alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania davanti a Di, già caduto per fortuna senza conseguenze, e al fratello Alex. L'Italia centra 4 finali nell'ultima sessione di batterie degli Europei Junior 2026 di nuoto in corso a Monaco di Baviera in Germania. Vanno all'ultimo atto del pomeriggio nei 400 stile libero Bianca Nannucci e Francesco Volpe, mentre nelle staffette 4% misti staccano il biglietto tra le migliori 8 sia le ragazze che i ragazzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
3: It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
4: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
5: Eccoci qua ancora in operazione di schiarimento della voce, perché insomma si fa rigorosamente a cursore a zero quello microfonico, no? Vabbè, si può fare quello simulato. Poco da schiarirsi per tutta una serie di motivi, ma che non sto qui ad elencarvi. Di solito si dice così, no? Perché non voglio. No, vabbè, abbiamo in apertura da dire che nell'appuntamento di weekend abbiamo le 7 migliori della classe, la crema della RAM 7 vs 5, e quindi qualità nella qualità. E provate a smentirmi, già che iniziamo così, tanto per cominciare, con qualcosa di estrapolato dall'ultimo album dei Confess, Metamorphosis, di cui davvero si è riscontrata soddisfazione da parte di pubblico e di critica. Di solito si esprime così un giudizio positivo su una release, e allora all'interno di Metamorphosis anche questa, Best of My Heart, posizione numero 7.

Ok, subito un 1-2 di pezzi diversissimi tra loro. E adesso non c'è due senza tre, si torna al rock con i

0: di Purple
1: Questa
0: a tutto
1: Ram
0: volume.
1: 7 va to 5. Ram 7 va to 5.
0: E beh, insomma.

Eh beh, l'abbiamo ascoltata tutta quanta la versione live di Love Walk Is In, contenuta sull'Expanded Edition di 5150 dei Van Halen, che presenta sul cofanetto, e tutte quante le versioni che uscirono dell'album originale registrato in studio, ma di ogni traccia anche la versione live. Davvero un pezzo da collezione per ricordare una volta di più l'indimenticabile Eddie Van Halen. Intanto arriva

0: questo è il solito orario per le emittenti oltre 80, le altre radio collegate con la redazione di Seteva.fm più volte al giorno. Beh, salutiamo tutti quanti gli editori, i DJ, i tecnici di messa in onda, quello che vi pare, però il messaggio numero uno va da Seven Cat Daisy. In effetti l'ospite che abbiamo ha come amica una gattina e quindi ci somigliamo, la nostra presidentessa qui in studio, anzi qualche situazione dei livelli al mixer magari dipende proprio da Seven Cat, la nostra gattina, la presidentessa. Però non dobbiamo parlare di animali, anche se in qualche maniera toccheremo il tema, perché abbiamo Jimmy, che abbiamo conosciuto a Roma, collegato con noi in telefonica, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
1: Certo, ciao.
0: Allora, come sta Daisy, la cosa più importante?
1: Sta bene, sta benissimo, sta dormendo.
0: Benissimo, allora James William Mazza è il vero nome di Jimmy, che ha scelto questo nomignolo per omaggiare i genitori. Più nel dettaglio, come sono andate le cose?
1: Beh, allora, i miei genitori, quando nel futuro sono nato, seguivano un cantante che chiamava Buffett, era James William Buffett, in arte Jimmy Buffett, e hanno voluto chiamarmi così per omaggiare il cantante. Io, avendo intrapreso questa carriera, questo percorso nella musica, ho voluto sia omaggiare il cantante stesso che la scelta dei miei genitori, quindi prendere come nome d'arte Jimmy.
0: Oh, sul canale YouTube è presente un tuo video, un tuo pezzo giornalistico, un bellissimo reportage in cui si rimane colpiti dall'ottima regia. Fai complimenti agli amici e ai colleghi che lo hanno realizzato. Ma la cosa che spicca, parlando artisticamente, c'è questo attaccamento tuo quasi a livello feticistico verso il CD in forma fisica, e su questo non possiamo che approvare questa tua amorezza nel toccare la musica. Amorezza non esiste, però mi è venuto questo sentimento d'amore nel toccare proprio la musica, che oggi diventa sempre più file, sempre più percettibile solo a livello sonoro, che è la cosa più importante. Poi insomma, toccare anche un CD, una volta c'erano gli album in vinile, va bene, però almeno il CD deve esserci, giusto?
1: Assolutamente sì, è il mio primo album, io volevo avercelo in casa fisico, come dico appunto anche in quella vista, cioè tenerlo anche in mano è stata una bella soddisfazione, una bella emozione anche, e mi ha sfiorato anche l'idea di farlo in vinile, sono sincero. Però ora come ora l'ho stampato in formato CD.
0: Benissimo, tra l'altro abbiamo parlato del fatto che siamo conosciuti a Roma, allora salutiamo Alice e anche Mario Greco, perché ci siamo conosciuti nell'EDM Contest, era già il 3 novembre, però abbiamo goduto di una Roma primaverile, mamma mia che bel sole, qua invece le cose si iniziano a rannuvolare.
1: Assolutamente.
0: È stata una bellissima giornata piena di musica, e abbiamo sentito da te Schegge di 66, il brano che intitola l'album. Prima però di ascoltarlo, perché so che quello a cui tieni di più, un ghiottissimo antipasto, infatti tu sei cantante, anche cantautore, però hai un grande amico che spesso ti realizza e scrive per te, c'è una bellissima che adesso andremo ad ascoltare, che è Neve alle Maldive.
1: Assolutamente sì, Neve alle Maldive è il singolo che ho fatto uscire appena dopo l'uscita del mio album, quindi fa parte poi del nuovo progetto, ed è il brano che è stato scritto e prodotto da Alistair Madei, che saluto e ringrazio.
0: Mamma mia che malinconia, c'è la fine di questo amore, e la neve è proprio il freddo che lascia un amore quando finisce, se posso interpretarla anche io, boh.
1: Sì, più o meno, anche se è quell'amore tossico di cui comunque non ci vogliamo allontanare del tutto. Sì, l'amore è finito, per forse non lo vogliamo accettare, con quelle scarpe vecchie che non butto, no? Che si viene a dire nella canzone. Quindi è quello di altro.
0: Beh, se uno ama sul serio, ma è difficile che se la decisione viene presa dall'altra parte, no, approvi questo terminare. Tutti abbiamo sofferto per amore, ed è una malinconia che non può mancare nella formazione, no, di un individuo. Però sentiamo il pezzo, se no continuo a filosofare.

0: che bisogna ascoltare poco, perché sennò accende in tutti noi sicuramente qualche nevicata che nel cuoricino nascondiamo, ripeto, inevitabile per ogni essere umano aver sofferto per amore. Però c'è un'altra situazione che tu hai voluto fotografare, che è Schegge di 66, non a caso il titolo dell'album.
1: Sì, beh, allora Schegge di 66 in un certo senso è la parte prima, no? È proprio la delusione in amore. Praticamente è una canzone proprio molto autobiografica, dove io racconto una festa, appunto, di una delusione. Io ho esagerato con il bere e mi sono poi risvegliato in ospedale senza troppi ricordi di quello che è stata quella serata. I miei genitori non erano neanche in Italia, erano in Germania, che erano andati a fare le mie sorelle, che lavoravano lì quel giorno. Siamo andati dal 2016 al 2017 e infatti io nella canzone dico con che coraggio faccio i miei, appunto, poi hanno saputo la cosa, comunque sono stati chiamati dall'ospedale. Quindi insomma è stata un'esperienza traumatica, sicuramente, però mi ha comunque anche insegnato tante cose da non ripetere, da non fare. Però io da quell'episodio, che è un episodio brutto, negativo, ho voluto trarci anche qualcosa di bello, perché ho voluto comunque crearci questa canzone, girarci un videoclip, e nelle riprese di questo video tra l'altro si sono conosciute anche mia sorella e il suo fidanzato, quindi cose che comunque vanno un po' a migliorare la situazione, anche se di per sé racconto un episodio molto felice.
0: Beh, insomma, tragedia sfiorata, però una bella pagina di educazione, no?
1: Assolutamente.
0: Una pagina di un manuale tridimensionale, con questo risvolto anche sentimentale con il nuovo cognato che è apparso, no? Quindi benissimo. E allora l'ascoltiamo questa Schegge di 66.
2: Potrei sentire

0: Eccola qui la title track del primo album di Jimmy. Jimmy è davvero un artista particolare, del resto se sfoglierete le nostre riviste, le riviste del bouquet di Siamo Da Magazine, vedrete le sue giacche coloratissime e cangianti. Però insomma questa profondità artistica, non sei mai fermo, so che stai studiando altra musica, sei partecipante attivo in un coro, insomma non stai mai fermo, no? E quindi oltre a studiare a Genova, giusto?
1: Sì, io studio storia all'Università di Genova.
0: E quindi cosa stai studiando? Strumenti ritmici oppure solistici?
1: Allora, attualmente come strumenti sto imparando a suonare la chitarra acustica e ben presto inizierò anche a suonare il piano.
0: Bene, bene, così metterai sicuramente sui fornelli altre pentole che produrranno dei nuovi brani, no? Comunque col tuo amico continuerai a scrivere a quattro mani, ecco perché Schegge di 66, l'abbiamo detto ampiamente, essendo autobiografico, lo dice la parola, l'hai invece scritta tutta quanta tu, no, parole e musica.
1: Allora, Schegge di 66, anche quella è stata scritta a quattro mani, però ecco, con un ragazzo del mio studio, uh-huh, perché è una canzone che io volevo presentare poi alle selezioni per Sanremo Giovani nel 2022, uh-huh, e volevo che comunque il messaggio non diventasse banale, fosse comunque ben steso, quindi ho cercato poi un aiuto da parte di Duilio Di Meglio, in arte Di Meglio, che è l'occasione anche per lui di salutarlo e ringraziarlo. E quindi anche Schegge di 66 è scritta a quattro mani, ma ho voluto fare così perché comunque volevo che venisse proprio spiegato e raccontato tutto al meglio.
0: E beh, insomma, un album, qualche singolo, ma tanto da dire. Sicuramente tornerai ai nostri microfoni, Jimmy, perché anche tu fai parte dell'esercito dell'A4F. Non dimenticarti di così slanciare il nostro messaggio per la nostra nuova forma di comunicazione. Quindi sono sicuro che nel giro di qualche tempo torneremo a fare una chiacchierata proprio all'interno di Algodei. Per adesso è tutto, un saluto. Come ti troviamo sui social?
1: Allora, mi trovate su Instagram come Jimmy98Official, mm-hmm, su Facebook come James William Mazza, il mio canale YouTube è Jimmy, e mi trovate anche sul mio sito web che è Jimmy Official Website.
0: Benissimo, allora alla prossima, ciao, risentirci.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E salutiamo così Jimmy, naturalmente finisce qui questa puntata di Algodei. Collegate oltre 80 emittenti, sono le Alte Radio, in interconnessione con la redazione di 7va.fm, domani alla stessa ora un altro numero. È tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LTRadio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/LTRadio.
3: Dolomiti Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA al Centro Valanghe di Arabba, domenica 12 luglio 2026. Il tempo di oggi, domenica pomeriggio-sera, in prevalenza soleggiato con modesta o moderata attività cumuliforme, che non si esclude del tutto possa provocare qualche sporadico e breve piovasco o temporale di calore, 10-30%, contesto termico pienamente estivo con valori sopra le medie del periodo, con massime di 29-31 gradi in Valbelluna e 25-27 gradi a 1000-1200 metri. Venti in quota moderati da nord-nord-ovest, deboli o moderati a regime di brezza nelle valli. Tempo previsto lunedì 13, cielo prevalentemente sereno al mattino con qualche locale nube bassa nei fondovalle e rapido dissolvimento dopo l'alba. Nel pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso per qualche velatura e qualche nuvolamento cumuliforme, anche moderato, specie su prealpi. Precipitazioni. Al mattino assenti, nel pomeriggio sera non è del tutto esclusa la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale di calore, 10-30%. Temperature. In aumento nelle valli, soprattutto le minime, con possibile sensazione di afa, stazionarie in montagna, ovunque su valore ben oltre la media. Su prealpi a 1500 metri minima 14, massima 22, a 2000 metri minima 12, massima 17. Su Dolomiti a 2000 metri minima 10, massima 19, a 3000 metri minima 5, massima 9. Venti, nelle valli deboli e moderati a regime di brezza, in quota moderati occidentali, a tratti tesi alle quote più elevate, a 10-25 km all'ora a 2000 metri e 20-35 km all'ora a 3000 metri. Martedì 14, da poco è regolarmente nuvoloso, per nubi alte e per sviluppo anche moderato di cumuli tra il mezzogiorno e il pomeriggio sera, con probabili fenomeni di instabilità. Contesto termico sempre caldo, con valori oltre la norma, nonostante il minore soleggiamento. Precipitazioni fino alla tarda mattinata assenti. In seguito, specie tra pomeriggio e sera, probabilità medio-alta, 50-60%, di rovesci temporali. Impossibile spostamento dalle Dolomiti alle Prealpi. Temperature. Minima in lieve aumento, massima senza notevoli variazioni. Su Prealpi a 1500 metri, minima 16, massima 21. A 2000 metri, minima 13, massima 16. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 12, massima 17. A 3000 metri, minima 6, massima 9. Venti. Nelle valli deboli e moderati a regime di brezza. In quota moderati nord-occidentali, a tratti tesi alle quote più elevate. A 10-25 km all'ora a 2000 metri e 25-35 km all'ora a 3000 metri. Tendenza mercoledì 15. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio qualche nube alta e sviluppo di nubi cumuliformi, che potranno dar luogo a qualche rovescio temporale. Temperature stazionarie e un lieve calo alle minime, costantemente superiori alla media. Venti in quota deboli e moderati da nord-ovest. Giovedì 16, tempo variabile e instabile, con nuvolosità irregolare già presente al mattino e che per buona parte della giornata potrà dar luogo a rovesci e temporali sparsi, un po' più probabili sulle Prealpi già al mattino, al pomeriggio anche su Dolomiti. Temperatura in contenuto calo.

dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, domenica 4200 metri, lunedì 4300 metri, martedì 4300 metri, mercoledì 4100 metri, giovedì 4100 metri. Prossimo bollettino lunedì 13 luglio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionato dalla vitola. Lo dice Sigfrido Ranucci in merito all'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura e in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due e sui presunti affari di la vitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio. La redazione di Report fa sapere: noi siamo stati pesantemente attaccati, ma andiamo avanti con determinazione. Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andria-Corato del 12 luglio 2016 in cui persero la vita 23 persone ed altre 51 rimasero ferite. Questa mattina si è tenuta ad Andria la cerimonia del decennale dell'incidente. Presente il capo dello Stato Mattarella, che ha incontrato i familiari delle vittime e i superstiti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Svridenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Lo riporta Ukrainska Pravda. Nella notte intanto ancora attacchi di Mosca, 4 morti. Kiev fa sapere di aver colpito 14 navi russe, tra cui 10 petroliere. E di nuovo escalation in Medio Oriente. Il consigliere militare della guida suprema iraniana ha dichiarato che lo stretto di Hormuz, punto focale delle tensioni con gli Stati Uniti, è più importante per l'Iran del suo programma nucleare. Teheran ha richiuso lo stretto e colpito 2 navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro Teheran. Tennis: Jannik Sinner torna oggi sul campo centrale per la finale di Wimbledon. L'obiettivo è difendere il titolo conquistato un anno fa. Dall'altra parte della rete, Alexander Zverev, fresco campione del Roland Garros e sconfitto dall'azzurro negli ultimi 9 confronti. Tennista in campo alle 17. È tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ma che bella l'estate 2026 con i tormentoni della Italian Chart. Benvenuti nella classifica italiana delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Un buon ascolto da Massimo Esposito e partiamo subito, anche perché oggi all'interno della hit ci sono grosse novità. Scendono al 20° posto Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

La Italian Chart. Buone vacanze ovunque voi siate. Al numero 19 sale Baby K con Tuca Macarena. E al numero 18 perde qualche posizione Dito nella piaga con la sua Businessman.

0: i grandi successi italiani all'interno della Italian Chart ogni settimana sulla vostra radio preferita con Massimo Esposito, e stiamo scalando la classifica. E attenzione che Achille Lauro perde qualche posizione. Al numero 17, Comuni Immortali.
1: Ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

I grandi successi italiani che caratterizzano l'estate 2026. All'interno della Italian Chart la stiamo scalando insieme. Al numero 16 scende Fulminacci con Maledetto Me.

Benvenuti nella classifica italiana. Al numero 15, J-Ax con la sua hippie, Yayo. Italian Chart.

0: Tormentoni dell'estate 2026, i tormentoni all'interno della Italian Chart con Massimo Esposito che ha al microfono Jags con la sua Hippie Yayo al numero 15, al numero 14 scende Anna con la sua White Girl Wasted. E attenzione perché all'interno dell'Italian Chart ci sono tante novità da ascoltare. La prima è questa, al numero 13 DNA, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Anche oggi all'interno della vostra radio c'è la Italian Chart. Continua a scalare la classifica Tommaso Paradiso, questa settimana la posizione numero 11 col suo nuovo singolo dal titolo Agitare Coca-Cola.
1: Che

Restate lì, non muovetevi, torniamo tra pochissimo con la classifica. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando e adesso dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa? Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento questa settimana alla posizione numero 10.

I grandi tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Ci stiamo avvicinando pian pianino alle primissime posizioni. Al numero 8 Cabana con Irama, al numero 7 salgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, e al numero 6, attenzione, attenzione, che sale anche lei, Noemi con Tu cosa fai questa sera?

Ogni settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando. E attenzione, perché oggi il podio è completamente stravolto con tante novità. Al numero 3 salgono loro Marc Cremont, Serena Brancale e The Colors con la loro Partenope.

Con i grandi tormentoni del 2026, il podio della Italian Chart. Al numero 2 sono stabili come la scorsa settimana i Pinguini Tattici Nucleari. Ormai sono in classifica da tantissime settimane con Sorry, Scusa, Lo Siento.

nuova numero uno della settimana dell'Italian Chart, la scopriremo tra pochissimo. Prima c'è il riepilogo. Al numero 10, Buon Vento con Jovanotti ed Alfa. Al numero 9, Sale Saif con Buona Domenica. Al numero 8, Cabana con Irama che scende. Al numero 7, Angelina Mango e Marco Mengoni risalgono la classifica con Canto d'Amore. Al sesto posto, Tu Cosa Fai Questa Sera con Noemi che risale la classifica. Risale anche lui, Francesco Gabani, con la sua Summer Funk alla quinta posizione. Gaia sale anche lei al quarto posto con Bossa Nostra. Sul podio torna Merk Raymond insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope, e abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. La scorsa settimana era al numero 10, oggi al primo posto Samurai J. Ma prima un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno ascoltato l'Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E quindi vi lascio alla nuova numero uno della settimana. Samurai J torna al primo posto con la sua Flamenco Paranoia.

ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran. Teheran non controlla Hormuz. Lo stretto è aperto a tutte le navi che intendano transitarvi legalmente. Nella notte il regime ha annunciato la chiusura dello stretto e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo. Washington ha risposto con una terza ondata di raid. L'Iran ha reagito prendendo di mira i paesi arabi vicini. Attacchi condannati dal Qatar che le ha definiti una pericolosa escalation. L'Oman ha convocato l'ambasciatore iraniano per protesta. Il presidente ucraino Zelensky annuncia la rimozione della premier Yulia Svyridenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Kiev sta cambiando strategia sia in politica estera che interna, scrive Zelensky su X. Siamo sotto attacco ma andiamo avanti, lo scrive la redazione di Report annunciando un'iniziativa per protestare contro la decisione della RAI di sospendere le repliche estive. Contattato dall'ANSA sull'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, Ranucci afferma che non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata dalla vitola. Terza ondata di caldo torrido sull'Italia a causa di una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano. Punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori. La fase più intensa è attesa tra martedì e mercoledì. Possibile tregua dal 18 luglio. La MotoGP Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Germania. Lo spagnolo, al suo decimo successo sul circuito del Sachsenring, ha preceduto le Aprilia Trackhouse di Yayo Gura e Raul Fernandez. Fuori di Gian Antonio e Alex Marquez, caduti dopo pochi giri. È tutto, a più tardi.

Between me and you, oh, good gosh, man.

Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump sfida l'Iran. Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, rivendica il presidente americano dopo il botta e risposta a suon di raid tra Washington e Teheran, che colpisce una nave nello stretto e sostiene di averlo chiuso. Il capo dello Stato Mattarella scrive intanto all'emiro del Qatar e condanna i nuovi inaccettabili attacchi iraniani. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo e la sostituzione della premier Yulia Shviridenko, che era stata nominata solo un anno fa. Intanto almeno 4 persone sono morte in Ucraina nella notte in seguito ad attacchi russi. Un corpo senza vita è stato trovato da un sub amatoriale nelle acque del Lago Maggiore a Castelvecchiana, in provincia di Varese, a circa 40 metri di profondità e a 60 dalla riva. Il rinvenimento è in località Calde, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Peppino di Capri, morto ieri pochi giorni prima di compiere 87 anni. Sull'isola di Capri è stata allestita la camera ardente nella sala consiliare del municipio. Dalle 17 la cerimonia funebre nell'ex cattedrale di Santo Stefano, proclamato il lutto cittadino. La MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Germania. Alle sue spalle le Aprilia Track House di Ayogur e Raul Fernandez. Per il pilota Ducati è la decima vittoria sul circuito del Sachsenring in top class. Per il tennis, Jannik Sinner in campo per la storia, il numero uno al mondo sfida in finale a Wimbledon il migliore Alexander Zverev di sempre, con l'obiettivo di bissare il successo di un anno fa e confermarsi campione. Si gioca alle 17. È tutto.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con anticiclone subtropicale e rinforzo, solo infatti assoluto protagonista da nord a sud. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa in intensificazione con temperature massime in aumento. Valori che specie sul versante tirrenico inizieranno a sfiorare i 37 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: The Billboard History.
1: The Billboard History.
0: The American Hot 100. I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova il nostro appuntamento con la storia delle classifiche Billboard e in particolare il countdown numero 1, The USA Hot 100. La puntata di oggi è presa da un inizio estate dei primi anni 80. Una chart dinamica e dominata da grandi artisti che in quel periodo si contendevano il primato assoluto con le loro produzioni. E allora diamo subito spazio a tutti questi grandi artisti e ai loro successi. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot 100 Top 10 del 7 luglio 1984.
2: Welcome to the biggest countdown in the world.
3: The biggest songs in America.
0: The American Hot 100. Apriamo dunque la chart odierna e al decimo posto incontriamo l'unica new entry nella top 10 dei 100 motivi più venduti, programmati e ascoltati dal popolo americano di quel periodo. Si tratta di una canzone dal titolo Legs, eseguita da una rock band formatasi a Houston nel 1969. C'è tanta energia in questo motivo di ZZ Top. Numero 10, USA Hot 100.

0: Al numero 10 della HOT 100 c'era dunque Legs, un successo di ZZ Top, una rock band texana nata con influenze di musica country e blues. Il gruppo, che nel tempo ha mantenuto gli stessi elementi del trio iniziale, è ancora oggi in attività dal lontano 1969 e in questo lasso di tempo ha pubblicato 28 album in 57 anni di carriera. Dal 2004 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal Countdown numero 1, qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine. Siamo al numero 9 con Huey Lewis and the Heart of Rock and Roll.

0: Dunque al numero 9 della Hot 100 Billboard c'era The Heart of Rock and Roll, un singolo firmato Huey Lewis and the News, una popolare rock band proveniente da San Francisco e fondata nel 1979. Ottennero un notevole successo grazie ai brani The Power of Love e Back in Time, entrambi inclusi nel soundtrack del film Ritorno al Futuro, il cult movie degli anni 80, interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 8. Qui incontriamo una power ballad inclusa nel soundtrack del film Footloose. Si tratta di Almost Paradise. Sono Mike Reno e Ann Wilson.

0: In salita al numero 8 della Hot 100 c'era Almost Paradise, una romantica canzone pop eseguita da due straordinarie voci, quella di Mike Reno, cantante canadese frontman dei Loverboy, e Nan Wilson, la voce degli Heart, una rock band statunitense formata essenzialmente dalle sorelle Wilson, Ann e Nancy. È un brano scritto da Eric Carmen che l'ha riproposto nel 1989 in un live tributo assieme a Mary Clayton ad un altro film musicale degli anni 80, Dirty Dancing.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Salendo un altro gradino della chart odierna, siamo al numero 7, dove troviamo un ex number 1 di questa chart. Si tratta di un grande successo di Cyndi Lauper, una canzone che credo tutti conoscono, Time After Time.

0: stazionario al numero 7 della HOT 100 c'era dunque Time After Time di Cyndi Lauper, un brano scritto da lei stessa e da Rob Hyman degli Hooters, che consacrò la sua popolarità internazionale e della canzone stessa. Fu disco d'oro in Italia, Germania, Giappone e Portogallo, disco di platino in Canada, Danimarca, Regno Unito e negli Stati Uniti d'America.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Arrivati al giro di boa della chart odierna riferita alla Hot 100 del 7 luglio 1984, siamo al sesto posto, dove incontriamo un famoso artista di origine inglese, Billy Idol. Il suo hit single, tra le 100 canzoni più vendute di maggior gradimento nel mercato discografico statunitense, è Eyes Without a Face, numero 6, USA Hot 100.

0: salita al numero 6 della Hot 100 Billboard c'era dunque Eyes Without a Face, un popolare brano di Billy Idol, un cantante britannico nato a Londra il 30 novembre 1955. Prima della carriera solista ancora oggi attiva, fu il frontman dei Generation X e nel suo longevo percorso musicale ha pubblicato 16 album. Dal 2015 è diventato ufficialmente cittadino statunitense e dal 2023 ha ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. E adesso state ancora con me, sospendiamo momentaneamente la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, The American Hot 100.

0: Tony e Parenzo.
1: Iniziamo la consueta rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere redatte da Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In vetta alla Adult Contemporary Tracks il 7 luglio 1984 c'era Bebo Bryson, If Ever You Are, In My Arms Again.
2: It all came so easy, all the loving you gave.

0: Dunque al numero uno dell'Adult Contemporary Chart c'era If Ever You're In My Arms Again, una splendida ballata di Robert Peebo Bryson, un cantante statunitense nato in Carolina del Sud nel 1951 e ancora oggi in piena attività. È vincitore di un Golden Globe per la canzone Beauty and the Beast, cantata in duetto con Celine Dion, e di un premio Oscar per il motivo A Whole New World, soundtrack del film d'animazione Aladdin, cantato insieme a Regina Bell.
1: The Billboard History.
0: Continuando la rassegna delle canzoni leader nelle classifiche di genere a marchio Billboard il 7 luglio 1984, siamo alla Top 100 del Peace and Tape, dove primeggiava l'album Born in the USA del grande Bruce Springsteen.

Uno strepitoso album per il boss, dal quale vi segnalo altri singoli di successo come Dancing in the Dark, Cover Me, I'm on Fire e questo, I'm Going Down, numero 1, Top 100 LPs and Tape.

Dunque, in vetta ai 200 album più venduti in America, il 7 luglio 1984 c'era Born in the USA di Bruce Springsteen. Andiamo avanti e siamo alla Mainstream Rocker Play, dove svettava ancora il boss e Dancing in the Dark.

Dunque, Bruce Springsteen primeggiava nella classifica dei 200 album più venduti e in quella dei brani rock più trasmessi dalle emittenti radiofoniche americane, mentre al numero 1 della USA Black Singles svettava Prince e Wendell's Cry.

Inventa le canzoni più ballate nelle discoteche a stelle e strisce. Il 7 luglio 1984 c'erano Prince and the Revolution e due brani, When Doves Cry e 17 Days. Continuando la rassegna odierna, siamo alla Hot Country Songs, dove al numero 1 c'era un brano di Conway Twitty, Somebody Needing Somebody. All the hits, the beginning of the history.

Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo, inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Dunque in vetta alla Hot Country Chart c'era Somebody's Needy Somebody, un motivo di Conway Twitty, nome d'arte di Errol Lloyd Jenkins, un cantautore e chitarrista statunitense nato nel Mississippi nel 1933 e scomparso a soli 60 anni. A chiudere la panoramica di oggi, presa dalla Billboard Hits of the World, vi faccio ascoltare il numero 1 della UK Singles Chart di quel periodo. In vetta ai singoli pop inglesi c'erano Frankie Goes to Hollywood e Two Tribes.

0: Il 7 luglio 1984 in vetta alla classifica inglese dei singoli pop più venduti c'era Two Tribes, una canzone antiguerra di Frankie Goes to Hollywood, un famoso gruppo britannico molto popolare negli anni 80 e prodotto dal grande Trevor Horn. Bene, e con questo chiudiamo la rassegna di oggi con le classifiche di genere redatte dalla rivista americana Billboard. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100. Ci aspetta la sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History.

0: In discesa al numero 5 c'era l'ex hit leader di questa chart. Ciò significa che tra poco scopriremo un nuovo number one. Si tratta di The Reflex dei Duran Duran, il famoso gruppo inglese capitanato da Simon Le Bon. Fu il loro più grande successo nel territorio statunitense. Infatti rimase per 2 settimane al vertice assoluto del countdown più famoso del mondo, la USA Hot 100, che qui state ascoltando in versione storica grazie all'archivio di Billboard Magazine, a Radio Fenomeni Hit Parade e alla voce di Paolo Giusti.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al 4° posto, siamo sempre più vicini al nuovo numero 1. Qui incontriamo Laura Branigan e Self Control.

0: stazionario al numero 4 della HOT 100 c'era Self Control, un brano scritto dal cantante italiano Raff e contemporaneamente pubblicato come cover negli Stati Uniti da Laura Branigan. Fu un successo mondiale, arrivando fino al secondo posto nella dance statunitense e al numero 4 della Hot 100.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Continuando la nostra ascesa al countdown numero 1, siamo al terzo posto e quindi sul podio. Qui c'era un motivo in forte salita. Si tratta di questo successo delle Pointer Sisters, Jump for My Love.

0: Dunque, al numero 3 c'era Jump for My Love, uno dei più grandi hit single delle Pointer Sisters, un gruppo pop statunitense formatosi ad Oakland nel 1969 e ancora oggi in attività. Una carriera lunghissima durante la quale hanno pubblicato 27 album e tanti singoli con le etichette discografiche più famose come la Atlantic, la RCA e la Motown Records.
1: The American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard History.
0: Salendo di nuovo siamo al secondo posto dei 100 singoli più popolari in USA nell'edizione del 7 luglio 1984. Stazionario al numero 2 c'era il Boss e Dancing in the Dark.
3: Again.

0: Al numero 2 della Hot 100 Billboard c'era dunque Dancing in the Dark, una canzone di Bruce Springsteen inclusa nell'album Born in the USA. È il singolo con più ampio successo commerciale pubblicato dall'artista statunitense. Infatti ottenne consensi in tutto il mondo e il videoclip diretto dal famoso regista Brian De Palma si aggiudicò nel 1985 l'MTV Video Music Award come Best Stage Performance. Bene, e con questo siamo alla fine della nostra scalata di oggi al countdown più famoso del mondo. E allora, da una costa all'altra degli States, il 7 luglio 1984, questo era il nuovo number one. Al numero 1, Windows Cry, Prince and the Revolution.
1: The American Hot 100. Numero

0: Dunque, il 7 luglio 1984 la Hot 100 aveva un nuovo number one, When Doves Cry, una canzone scritta e cantata dal grande Prince, Roger Nelson, e inclusa nel suo album più famoso, Purple Rain. Fu disco d'oro in Nuova Zelanda e disco di platino nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con le principali classifiche Billboard e la USA Hot 100, The Most Popular Songs on the Planet. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: saluto dalla redazione. Donald Trump sfida all'Iran. Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, rivendica il presidente americano dopo il botta e risposta a suon di raid tra Washington e Teheran, che colpisce una nave nello stretto e sostiene di averlo chiuso. Il capo dello Stato Mattarella scrive intanto all'emiro del Qatar e condanna i nuovi inaccettabili attacchi iraniani. Gli hanno rifiutato le iscrizioni alla scuola di danza e per questo motivo un uomo di 52 anni ha prima esploso un colpo di fucile contro una donna, titolare della palestra, e poi ha rivolto quella stessa arma contro di sé, togliendosi la vita. È successo oggi a Cagliari. La donna è riuscita a mettersi in salvo. Siamo sotto attacco, ma andiamo avanti, lo scrive la redazione di Report, annunciando un'iniziativa per protestare contro la decisione della RAI di sospendere le repliche estive. Contattato dall'ANSA sull'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, Ranucci afferma che non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata dalla vitola. Tragedia nel mondo del motociclismo. Due piloti, l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Rus Sinner di 43, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri in Repubblica Ceca sul circuito di Brno, cancellato l'intero programma del weekend. Tennis sul centrale di Wimbledon, si gioca l'ultimo duello. Jannik Sinner e Alexander Zverev si sfidano per il titolo in una finale che mette in palio molto di più di una coppa. Da una parte c'è il campione in carica, l'azzurro, chiamato a confermarsi campione. Dall'altra il tedesco, che insegue il primo trionfo sui nobili prati londinesi, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner in campo per la storia, il numero uno al mondo, sfida in finale a Wimbledon il migliore Alexander Zverev di sempre, con l'obiettivo di bissare il successo di un anno fa e confermarsi campione. I precedenti raccontano un dominio netto dell'azzurro, 10 vittorie a 4, con 9 successi consecutivi, ma il tedesco, che da domani diventerà numero 2 del ranking ATP, è cambiato dopo la vittoria al Roland Garros e oggi proverà a rompere un autentico tabù, inseguendo il primo trionfo sui nobili prati londinesi, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi. La MotoGP è ancora a Marc Marquez dopo aver conquistato pole e gara sprint. Lo spagnolo della Ducati si ripete al Sachsenring, mettendosi in testa dal primo metro della gara e restandoci fino all'ultimo. Quella di oggi per Marc è la decima vittoria sul circuito tedesco in top class. Alle sue spalle si piazzano le Aprilia Trackhouse di Ayo Gura e Raul Fernandez. Quarto a Costa, poi l'Aprilia ufficiale di Martin. Ottavo e nono posto per Marini e Bastianini. Cadute in ritiro per Di Gian Antonio e Alex Marquez. Martin resta in testa alla classifica dopo il GP di Germania, ma alle sue spalle cambiano gli equilibri. Complice l'assenza dell'infortunato Bezzecchi e lo zero di Gian Antonio, Ayo Gura sale al secondo posto a meno 14 dal leader. Anche Marc Marquez vede la vetta, lo spagnolo è distante appena 18 punti. Bezzecchi è stato intanto operato con successo alla clavicola sinistra. Come comunicato da Aprilia, la frattura è stata ridotta e stabilizzata. La casa di Noale spera di riaverlo in pista a Silverstone dopo la pausa estiva. E tragedia sul circuito di Brno, due piloti di motociclismo, l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Rus Sinner di 43, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri in Repubblica Ceca durante il campionato Alpe Adria, cancellato l'intero programma del weekend. Ciclismo, Van der Poel vince la nona tappa del Tour de France, una tappa stupenda nonostante il taglio di 30 km a causa dell'allerta meteo per il caldo estremo. Lunga lotta per la fuga, l'olandese scatta sull'ultima salita e doma tutti in volata. Buon quinto posto per Ganna, Pogacar sempre in maglia gialla. Calcio, con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale 2026. Dall'altra parte del tabellone si affronteranno Francia e Spagna, in programma rispettivamente martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Due giorni di pausa dalle partite, ma non mancano le news. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha infatti annunciato che dopo il Mondiale si disputerà la possibile espansione della Coppa del Mondo 2030 da 48 a 64 nazionali, perché, parola di Infantino, ogni nazione dovrebbe poter sognare il Mondiale. In Italia intanto è caccia al CT azzurro dopo l'annuncio ieri del presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha affidato a Paolo Maldini il ruolo di direttore tecnico e a Leonardo quello di advisor. Ora tutti insieme ci si lancerà a caccia del nuovo commissario tecnico, una corsa che tra favoriti e outsider al momento rimane estremamente incerta. Da Guardiola e Ancelotti a Conte, Mancini e Pioli sono ben 5 i candidati. Chiudiamo col volley, ancora una vittoria, la quinta consecutiva per l'Italia di Velasco. A Hong Kong le azzurre, trascinate da Antropova, battono in rimonta la Cina chiudendo al tie-break un match lungo e faticoso e si portano al secondo posto della classifica di Nations League, dietro gli Stati Uniti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Sette va. Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

fare solo ed esclusivamente in più senza soluzioni di continuità. Vabbè, c'è il piccolo giro di boa che però poi dopo si riapre direttamente col podio. E beh, insomma, le prime sette della classe è meglio dire le sette chiavi del ritmo, perché tutta quanta musica ritmata la DJ K7 si occupa soltanto di musica dance, la migliore tra l'altro. Vabbè, grande sgomitare di tantissime tracce che si contendono le posizioni di vertice. Qualcuno può anche così ammonire, vabbè, ma dici sempre così. No, questa settimana addirittura quattro nuovi ingressi piuttosto che i canonici tre, e in più un altro nuovo ingresso che è sicuro per la prossima settimana, lo dicono i nostri conteggi, però non c'erano slot disponibili. Si tratta di una chicca venuta fuori appena il 3 di questo mese, il 3 di luglio, ed è la nuova di Ada Reina, che abbiamo già in Ramset Vachu 5 con la sua Mefistofelico molto molto in alto, e gli aficionados della vostra antenna del cuore davvero lo sanno benissimo. Però adesso è di DJ K7 che dobbiamo parlare, e allora in via del tutto eccezionale, prima di snocciolare la top 7 protagonista sempre e nel sabato e nella domenica, una new entry di 7 giorni fa in anteprima, niente panico, Ada Reina, e

movimento, alcune frasi in italiano, molte altre in spagnolo, in effetti tradisce tutto quanto il suo essere sudamericana, super ad arena.

Solito abbiamo nel weekend poco male, gustosissima anteprima con Niente Panico di Ada Reina, ma attenzione perché siamo già in bronzo.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオアルゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 va FM alter radio algo de
0: from 7 va punto FM barra alter radio algo de
2: from 7 va punto FM alter radio algo de
0: from 7va.fm / alter radio algo de from 7va.fm / altiradio.
3: Eccoci per una nuova puntata di Algo Day. Questo è il solito orario per le emittenti oltre 80, le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm più volte al giorno. Salutiamo tutti quanti gli editori, i DJ, i tecnici di messa in onda, quello che vi pare, però il messaggio numero uno va da Seven Cat Daisy. In effetti l'ospite che abbiamo ha come amica una gattina e quindi ci somigliamo, la nostra presidentessa qui in studio, anzi qualche situazione dei livelli al mixer magari dipende proprio da Seven Cat, la nostra gattina, la presidentessa. Però non dobbiamo parlare di animali, anche se in qualche maniera toccheremo il tema, perché abbiamo Jimmy, che abbiamo conosciuto a Roma, collegato con noi in telefonica, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
4: Certo, ciao.
3: Allora, come sta Daisy, la cosa più importante?
4: Sta bene, sta benissimo, sta dormendo.
3: Benissimo, allora James William Mazza è il vero nome di Jimmy, che ha scelto questo nomignolo per omaggiare i genitori. Più nel dettaglio, come sono andate le cose?
4: Beh, allora, i miei genitori, quando sono nato, seguivano un cantante che chiamava Buffett, era James William Buffett, in arte Jimmy Buffett, e hanno voluto chiamarmi così per omaggiare il cantante. Io, avendo intrapreso questa carriera, questo percorso nella musica, ho voluto sia omaggiare il cantante stesso che la scelta dei miei genitori, quindi prendere come nome d'arte Jimmy.
3: Oh, sul canale YouTube è presente un tuo video, un tuo pezzo giornalistico, un bellissimo reportage in cui si rimane colpiti dall'ottima regia. Fai complimenti agli amici e ai colleghi che lo hanno realizzato. Ma la cosa che spicca, parlando artisticamente, c'è questo attaccamento tuo quasi a livello feticistico verso il CD in forma fisica, e su questo non possiamo che approvare questa tua amorezza nel toccare la musica. Amorezza non esiste, però mi è venuto questo sentimento d'amore nel toccare proprio la musica, che oggi diventa sempre più file, sempre più percettibile solo a livello sonoro, che è la cosa più importante. Poi insomma, toccare anche un CD, una volta c'erano gli album in vinile, va bene, però almeno il CD deve esserci, giusto?
4: Assolutamente sì, è il mio primo album, io volevo avercelo in casa fisico, come dico appunto anche in quella vista, cioè tenerlo anche in mano è stata una bella soddisfazione, una bella emozione anche, e mi ha sfiorato anche l'idea di farlo in vinile, sono sincero. Però ora come ora l'ho stampato in formato CD.
3: Benissimo, tra l'altro abbiamo parlato del fatto che siamo conosciuti a Roma, allora salutiamo Alice e anche Mario Greco, perché ci siamo conosciuti nell'EDM Contest, era già il 3 novembre, però abbiamo goduto di una Roma primaverile, mamma mia che bel sole, qua invece le cose si iniziano a rannuvolare.
4: Assolutamente.
3: È stata una bellissima giornata piena di musica, e abbiamo sentito da te Schegge di 66, il brano che intitola l'album. Prima però di ascoltarlo, perché so che è quello a cui tieni di più, un ghiottissimo antipasto. Infatti tu sei cantante, anche cantautore, però hai un grande amico che spesso ti realizza e scrive per te, c'è una bellissima che adesso andremo ad ascoltare, che è Neve alle Maldive.
4: Assolutamente sì, Neve alle Maldive è il singolo che ho fatto uscire appena dopo l'uscita del mio album, quindi fa parte poi del nuovo progetto, ed è il brano che è stato scritto e prodotto da Alistair Madei, che saluto e ringrazio.

0: ragazzi.
1: Mamma mia, che malinconia c'è la fine di questo amore. E la neve è proprio il freddo che lascia un amore quando finisce, se posso interpretarla anche io, boh.
0: Eh sì, più o meno, anche se è quell'amore tossico di cui comunque non ci vogliamo allontanare del tutto. Sì, l'amore è finito, per forse non lo vogliamo accettare, con quelle carpe vecchie che non butto, no? Che si viene a dire nella canzone. E quindi è quello di altro.
1: Beh, se uno ama sul serio, ma è difficile che se la decisione viene presa dall'altra parte, no, approvi questo terminare. Tutti abbiamo sofferto per amore ed è una malinconia che non può mancare nella formazione, no, di un individuo. Però sentiamo il pezzo, se no continuo a filosofeggiare.

0: che bisogna ascoltare poco, perché sennò accende in tutti noi sicuramente qualche nevicata che nel cuoricino nascondiamo, ripeto, inevitabile per ogni essere umano aver sofferto per amore. Però c'è un'altra situazione che tu hai voluto fotografare, che è Schegge di 66, non a caso il titolo dell'album.
1: Sì, beh, allora Schegge di 66 in un certo senso è la parte prima, no? È proprio la delusione in amore. Praticamente è una canzone proprio molto autobiografica, e dove io racconto una festa, appunto, di una delusione. Io ho esagerato con il bere e mi sono poi risvegliato in ospedale senza troppi ricordi di quello che è stata quella serata. I miei genitori non erano neanche in Italia, erano in Germania, che erano andati a fare le mie sorelle che lavoravano lì quel giorno. Siamo andati dal 2016 al 2017, e infatti io nella canzone dico con che coraggio i miei, appunto, poi hanno saputo la cosa, comunque sono stati chiamati dall'ospedale. Quindi insomma è stata un'esperienza traumatica, sicuramente, però mi ha comunque anche insegnato tante cose da non ripetere, da non fare. Però io da quell'episodio, che è un episodio brutto, negativo, ho voluto trarci anche qualcosa di bello, perché ho voluto comunque crearci questa canzone, girarci un videoclip, e nelle riprese di questo video tra l'altro si sono conosciute anche mia sorella e il suo fidanzato, quindi cose che comunque vanno un po' a migliorare la situazione, anche se di per sé racconto un episodio molto felice.
0: Beh, insomma, tragedia sfiorata, però una bella pagina di educazione, no?
1: Assolutamente.
0: Una pagina di un manuale tridimensionale, con questo risvolto anche sentimentale con il nuovo cognato che è apparso, no? Quindi benissimo. E allora l'ascoltiamo questa Schegge di 66.
2: Potrei

0: Eccola qui la title track del primo album di Jimmy, davvero un artista particolare. Del resto, se sfoglierete le nostre riviste, le riviste del bouquet di Siamo Da Magazine, vedrete le sue giacche coloratissime e cangianti. Però insomma, questa profondità artistica, non sei mai fermo, so che stai studiando altra musica, sei partecipante attivo in un coro, insomma non stai mai fermo, no? E quindi oltre a studiare a Genova, giusto?
1: Sì, io studio storia all'Università di Genova.
0: E quindi cosa stai studiando? Strumenti ritmici oppure solistici?
1: Allora, attualmente come strumenti sto imparando a suonare la chitarra acustica e ben presto inizierò anche a suonare il piano.
0: Bene, bene, così metterai sicuramente sui fornelli altre pentole che produrranno dei nuovi brani, no? Comunque col tuo amico continuerai a scrivere a quattro mani. Ecco perché Schegge di 66, l'abbiamo detto ampiamente, essendo autobiografico, lo dice la parola, l'hai invece scritta tutta quanta tu, no? Parole e musica.
1: Allora, Schegge di 66, anche quella è stata scritta a quattro mani, però ecco, con un ragazzo del mio studio, uh-huh. Perché è una canzone che io volevo presentare poi alle selezioni per Sanremo Giovani nel 2022, uh-huh. E volevo che comunque il messaggio non diventasse banale, fosse comunque ben steso, quindi ho cercato poi un aiuto da parte di Duilio di Meglio, in arte di Meglio, che è l'occasione anche per lui di salutarlo e ringraziarlo. E quindi anche Schegge di 66 è scritta a quattro mani, ma ho voluto fare così perché comunque volevo che venisse proprio spiegato e raccontato tutto al meglio.
0: E beh, insomma, un album, qualche singolo, ma tanto da dire. Sicuramente tornerai ai nostri microfoni, Jimmy, perché anche tu fai parte dell'esercito dell'A4F. Non dimenticarti di così slanciare il nostro messaggio per la nostra nuova forma di comunicazione. Quindi sono sicuro che nel giro di qualche tempo torneremo a fare una chiacchierata proprio all'interno di Algodei. Per adesso è tutto, un saluto. Come ti troviamo sui social?
1: Allora, mi trovate su Instagram come Jimmy98Official, mm-hmm. Su Facebook come James William Mazza, il mio canale YouTube è Jimmy, e mi trovate anche sul mio sito web che è Jimmy Official Website.
0: Benissimo, allora alla prossima, ciao, risentirci.
1: Ciao.
0: E salutiamo così Jimmy, naturalmente finisce qui questa puntata di Algodei. Collegate oltre 80 emittenti, sono le Alte Radio, in interconnessione con la redazione di 7va.fm, domani alla stessa ora un altro numero. È tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. From 7va.fm/LT Radio.

0: Buonasera dalla redazione. Medio Oriente, ancora tensioni su Hormuz. Lo stretto è aperto, le abbiamo bombardati pesantemente, rivendica il presidente americano Donald Trump. Ma Teheran sostiene di averlo chiuso. Raid incrociati tra Washington e Teheran. Il tycoon commenta: avevamo un accordo con l'Iran, poi hanno attaccato le navi. Almeno 6 palestinesi sono morti in seguito a circa 20 attacchi condotti da Israele nella striscia di Gaza, in particolare a Gaza City e Khan Yunis, nella parte meridionale dell'enclave. Intanto i media israeliani riportano che la data per le prossime elezioni politiche in Israele sarà il 27 ottobre, mentre la Knesset si dovrebbe sciogliere questo venerdì, avendo terminato il suo mandato di 4 anni. 2 giovani sono stati fermati dai carabinieri per l'omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte a Crema. All'aggressione avrebbe preso parte anche un terzo ragazzo, sempre di origine straniera, al momento ricercato. Capri si ferma per l'ultimo commosso saluto a Peppino Di Capri, scomparso ieri all'età di quasi 87 anni. I funerali nella chiesa di Santo Stefano, lutto cittadino e migliaia di messaggi, risuonano versi de Il Sognatore. Tra i presenti nella chiesa gremita anche il presidente del Napoli, De Laurentiis. Ciclismo: Mathieu Van Der Poel vince la 9ª tappa del Tour de France, una tappa stupenda nonostante il taglio di 30 km per il caldo estremo. Lunga lotta per la fuga, a poco meno di 100 km dal traguardo si forma un drappello di 16 corridori, ridotto poi a 8. L'olandese scatta sull'ultima salita e doma tutti in volata. 5º posto per Ganna, Pogacar in giallo. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con anticiclone subtropicale e rinforzo, sole infatti assoluto protagonista da nord a sud. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa in intensificazione con temperature massime in aumento. Valori che specie sul versante tirrenico inizieranno a sfiorare i 37 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Bam bam, bambina.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano. Se ci sei...

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buonasera dalla redazione, ancora battaglia su Hormuz. Abbiamo il controllo dello stretto, per noi è più importante del nucleare, avvisa un consigliere di Khamenei. Ma Trump rilancia, lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente. Nuovi attacchi americani vicino Hormuz, nuove esplosioni a Bandar Abbas e l'isola di Qasem. Il senatore americano Graham, tra le figure più influenti del Partito Repubblicano americano e stretto alleato di Trump, è morto a 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia. Pare un arresto cardiaco. Era appena rientrato da una missione in Ucraina. Un vero patriota americano, il saluto del leader della Casa Bianca. Sui social spuntano illazioni e sospetti. Ancora una giornata segnata da gravi incidenti stradali in Italia. Due persone di 46 e 38 anni sono morte a seguito di uno scontro frontale sulla provinciale 2 in provincia di Cagliari. Tragedia anche ad Andria, dove un ragazzo di 21 anni è morto in uno schianto tra auto sulla tangenziale, mentre a Terni un 16enne è deceduto dopo l'impatto tra il suo scooter e una vettura. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra martedì e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Vasto incendio a Siracusa, la possibile svolta intorno a venerdì con il calo delle temperature e l'arrivo di temporali. Tennis, Sinner in campo per la storia, seconda finale consecutiva a Wimbledon per l'azzurro numero uno al mondo che contro Zverev difende il titolo del 2025. Sugli spalti, oltre ai principi William e Kate, il cancelliere tedesco Merz. In MotoGP, decimo successo per Marc Marquez sul difficile circuito del Sachsenring.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. A Belluno, la situazione delle reti idriche è preoccupante, con quasi due terzi dell'acqua potabile che si perde prima di raggiungere gli utenti finali. Secondo un'analisi dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, nel 2022 il 42,4% dell'acqua immessa negli acquedotti italiani è andato disperso, corrispondente a 157 litri al giorno. In un altro intervento, il Soccorso Alpino di San Vito di Cadore ha recuperato un escursionista di 69 anni bloccato in Val Antrimoia. L'allerta è scattata nel pomeriggio quando l'uomo ha perso l'orientamento in una zona impervia. L'associazione Giovani and Futuro ha proposto di utilizzare una parte della riserva straordinaria di SIB Spa, attualmente di quasi 97 milioni di euro, per ridurre le bollette dell'acqua. La proposta prevede l'impiego di 6 milioni di euro all'anno dal 2026 al 2035 per alleggerire gli investimenti nel servizio idrico. A Feltre è stato presentato un nuovo poligrafo, l'EP Tracker 2, che rappresenta un avanzamento significativo per la cardiologia locale. Questo strumento è destinato alla sala di elettrofisiologia dell'ospedale e migliorerà la capacità di monitorare e gestire le aritmie. Infine, la Camera di Commercio di Treviso Belluno ha avviato un bando da 1,4 milioni di euro per sostenere la transizione digitale ed ecologica delle micro, piccole e medie imprese del territorio. I contributi a fondo perduto sono destinati a chi investe in innovazione tecnologica e efficientamento energetico. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi, sdraiati sugli scogli nel cuore della notte. Chissà dove finirà poi il nostro amore.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: No, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
1: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
1: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Love is Love con Emozione Notte.
1: Love is Love
0: con Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Love is Love. Love is Love. Love is Love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.